lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

mai. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Vibes. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondovalle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: cioccolata.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la Bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta Direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
1: Le frasi del cinema.
2: Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
1: Proverbio del giorno.
3: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 ed eccoci pronti con l'appuntamento dell'oroscopo della giornata di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Nella vostra professione otterrete risultati ammirevoli grazie alla dialettica fluida e all'attenzione che dedicate ai dettagli. Nel pomeriggio vi godrete la compagnia di amici divertenti. Toro, non badate alle parole pronunciate da un vostro caro, prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Ponete rimedio ad una vicenda che con il passar del tempo invece di semplificarsi si ingarbuglia sempre più. Gemelli, grazie alle stelle favorevoli, uno sport portato avanti con continuità potrebbe cominciare a darvi grandi soddisfazioni. Grazie invece a un risoluto out-out, una situazione verrà finalmente affrontata e risolta a vostro vantaggio. Cancro, le stelle oggi sembrano non favorire l'economia e non facilitano nemmeno le relazioni con colleghi e capi, dunque meglio limitare le vostre pretese. In serata ricaricate le energie consumate oggi a causa soprattutto di un familiare che esige ogni giorno troppa attenzione. Leone, se con il partner dovete chiarire delle incomprensioni e fugare dei malintesi, cogliete questo momento favorevole. Le stelle di oggi sul lavoro vi ispireranno le idee giuste per portare acqua al vostro mulino. Vergine, nella vostra attività non permettete che la smania di arrivare al successo cancelli la sensibilità verso gli altri, fino a spingervi a dubitare e sospettare di tutti. Evitate persone poco realistiche e prendete decisioni basandovi su dati di fatto e non su vaghe impressioni. Bilancia, oggi stelle avverse, vi toccherà constatare che nonostante la buona volontà non tutte le ciambelle riescono con il buco. Se un superiore dovesse sottolinearvi un errore, non prendetevela, nel rimediare ve la caverete più che bene. Scorpione, i disegni astrali odierni vi consentiranno di impegnarvi in quelle questioni pratiche che normalmente vi piacciono poco e preferite delegare. In giornata, in famiglia, dimostrerete di saper camminare sulle vostre gambe. Sagittario, sul lavoro, anziché puntare su stridenti e antipatiche competizioni, privilegiate una vantaggiosa e piacevole integrazione di idee e competenze. Le stelle vi spronano a realizzare una relazione d'amore stabile e rassicurante. Capricorno, sarete già di prima mattina più ricettivi e più creativi del solito e potrete fidarvi anche del vostro intuito. Lasciate che chi vi è accanto stravolga con fantasia la vostra consueta necessità di programmare tutto. Acquario, nel pomeriggio non fatevi saltare la mosca al naso se un amico modifica un progetto all'ultimo minuto spiazzandovi. Farete invece colpo sulla persona amata con un dono inaspettato. Pesci, siete in cerca di occupazione? Sfruttate il vostro ben noto intuito, che vi aiuterà a proporvi nel modo migliore. Chi è in coppia neutralizzerà i pensieri negativi e troverà rassicuranti punti di contatto con il partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata, qualche velatura ma solo in transito e clima caldo ed estivo con punte infatti che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del weekend, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondovalle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: sembra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata, qualche velatura ma solo in transito e clima caldo ed estivo, con punte infatti che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del weekend, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

la canti, la balli, la ricordi.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a...

0: 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con ERA? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con ERACOM entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
1: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Leonardo, prendi pillola pressione!
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
11: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
12: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
13: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la Bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta Direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
1: Le frasi del cinema.
2: Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
1: Proverbio del giorno.
3: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 ed eccoci pronti con l'appuntamento dell'oroscopo della giornata di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Nella vostra professione otterrete risultati ammirevoli grazie alla dialettica fluida e all'attenzione che dedicate ai dettagli. Nel pomeriggio vi godrete la compagnia di amici divertenti. Toro, non badate alle parole pronunciate da un vostro caro, prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Ponete rimedio ad una vicenda che con il passare del tempo invece di semplificarsi si ingarbuglia sempre più. Gemelli, grazie alle stelle favorevoli, uno sport portato avanti con continuità potrebbe cominciare a darvi grandi soddisfazioni. Grazie invece a un risoluto out-out, una situazione verrà finalmente affrontata e risolta a vostro vantaggio. Cancro, le stelle oggi sembrano non favorire l'economia e non facilitano nemmeno le relazioni con colleghi e capi, dunque meglio limitare le vostre pretese. In serata ricaricate le energie consumate oggi a causa soprattutto di un familiare che esige ogni giorno troppa attenzione. Leone, se con il partner dovete chiarire delle incomprensioni e fugare dei malintesi, cogliete questo momento favorevole. Le stelle di oggi sul lavoro vi ispireranno le idee giuste per portare acqua al vostro mulino. Vergine, nella vostra attività non permettete che la smania di arrivare al successo cancelli la sensibilità verso gli altri, fino a spingervi a dubitare e sospettare di tutti. Evitate persone poco realistiche e prendete decisioni basandovi su dati di fatto e non su vaghe impressioni. Bilancia, oggi stelle avverse, vi toccherà constatare che nonostante la buona volontà non tutte le ciambelle riescono con il buco. Se un superiore dovesse sottolinearvi un errore, non prendetevela, nel rimediare ve la caverete più che bene. Scorpione, i disegni astrali odierni vi consentiranno di impegnarvi in quelle questioni pratiche che normalmente vi piacciono poco e preferite delegare. In giornata, in famiglia, dimostrerete di saper camminare sulle vostre gambe. Sagittario, sul lavoro, anziché puntare su stridenti e antipatiche competizioni, privilegiate una vantaggiosa e piacevole integrazione di idee e competenze. Le stelle vi spronano a realizzare una relazione d'amore stabile e rassicurante. Capricorno, sarete già di prima mattina più ricettivi e più creativi del solito e potrete fidarvi anche del vostro intuito. Lasciate che chi vi è accanto stravolga con fantasia la vostra consueta necessità di programmare tutto. Acquario, nel pomeriggio non fatevi saltare la mosca al naso se un amico modifica un progetto all'ultimo minuto spiazzandovi. Farete invece colpo sulla persona amata con un dono inaspettato. Pesci, siete in cerca di occupazione? Sfruttate il vostro ben noto intuito, che vi aiuterà a proporvi nel modo migliore. Chi è in coppia neutralizzerà i pensieri negativi e troverà rassicuranti punti di contatto con il partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Il 18 e 19 luglio, in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e petto. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
11: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
12: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
13: Io pistacchio caffè e doppia panna.
14: Per me soia naturale e doppia panna.
15: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
16: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
17: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
18: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: A Radio Puglia sono le ore 8.
13: Radio Puglia News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
15: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
14: Devastante incendio nel sud della Spagna, un rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
16: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Radio Puglia, meteo.
17: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata, qualche velatura ma solo in transito e clima caldo ed estivo, con punte infatti che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del weekend, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Vito a Trigiano, saluta a Giacomo di noi quattro.
1: Buon Dio! Dai, dai, che oggi...

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto a Tonio Ulattator e a Michele Misseri, Antonio Di Capusso e a Franco Battandai. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Danny, ti salutiamo dalla macchina. Sto accompagnando, sono Arianna e sto accompagnando Alex, Ilari e Sara al campo scuola.

0: Buongiorno, buongiorno, sempre Silvio dalla città di Vitrizzo, saluto con tutto il cuore mia moglie Carmela, ciao!
1: In realtà ce ne sono tantissimi, però quello al quale partecipano loro è a Putignano in una campagna.
2: Radiofoglia, buongiorno, un saluto da Antonio Michele, da Carbonara, mezza a lei.
3: Radio Puglia, buongiorno. Tenny, vuoi venire con me a giocare alla birra oggi?
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un caro saluto al mio carissimo amico Nico, detto pasticciotto, da parte mia, Pasquale, e da parte di Piero della Sinest.

0: Radio Puglia, buongiorno. Mi saluti Johnny detto Shelon. Grazie.
1: Radio Puglia, buongiorno. Un saluto a mio amico ufficiale che stamattina si è messo tutto lo spray per le zanzare.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Bari, da Antonio Michele e tutto.

0: Sì, pronto signorina, sono Danny, chiamo da Radio Puglia, siamo in diretta perché c'è da fare un augurio di buon compleanno proprio a te.
1: Grazie.
0: Ah, prego, di che? Indovina chi ha avuto questo pensiero?
1: Ce ne sono tante di persone, quindi non ne ho idea.
0: Sì, sono tante persone, un gruppo di persone. Lavori all'azienda Racemus?
1: Esatto. Ah. Colleghi?
0: Sei Anna? Sì, e sono loro, sono loro, sono i colleghi dell'azienda Racemus. Ok, tutto qua, leggevo il messaggio, tutto qua.
1: Grazie mille, grazie.
0: Siete a lavoro?
1: Sì, a lavoro.
0: Ah, allora li puoi ringraziare di persona.
1: Certo, forse sono dall'altra parte.
0: Ah, ok, allora più tardi magari le ringrazi anche con un complimento, no?
1: Certo, se ce la fai. Ho già pensato.
0: Brava la nonna, brava Anna. Buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a voi, grazie.
0: Ciao.

0: sarà per me.
1: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
8: Leonardo, prendi pillola pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bella te.
11: Io giallo, tu gialli.
12: Gialliamo!
13: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
14: Io pistacchio caffè e doppia panna.
15: Per me soia naturale e doppia panna.
16: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
17: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
18: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
19: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
20: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: sai ferire. E voglio indifferenza se mai.
1: Sì, pronto, sono Danny. Chiamo da Radio Puglia. Ti sì. Faccio tanti, ma di quei tanti che tanti sono gli auguri per te. Auguri!
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri.
1: Come va? Oggi come ci siamo svegliati?
3: Bene, fa caldo.
1: Fa caldo, stai lavorando?
3: Ho appena finito.
1: Hai appena finito di lavorare? Hai fatto già mezza giornata allora.
3: Diciamo.
1: Da che
3: diciamo
1: ora?
3: Di sì.
1: Dalle 3 alle 4 stai lavorando?
3: No, dalle 5 e mezza.
1: 5 e mezza, va bene, dai, allora, perché il tuo compleanno ti fermi?
3: Sì, basta, direi di sì, oggi sì, per oggi basta.
1: Indovina chi ti fa gli auguri?
3: Il mio fidanzato.
1: Il tuo fidanzato, sentiamo.
3: Sicuramente.
1: Un attimo. Dice sì, non sappiamo come si chiama, perché dice sono il ragazzo.
3: Davide.
1: Sono il ragazzo, così si è firmato, come per dire
3: Davide,
1: quello
3: Davide.
1: Sono Davide. Non è che è un altro.
3: No, è lui.
1: Gianna, auguri, sono
3: grazie.
1: 25 anni.
3: Un po' di più.
1: Va bene.
3: Grazie.
1: Di niente, un
3: buona
1: piacere
3: giornata.
1: Per noi di Radio Puglia. A te.
3: Grazie.

0: perché sta passando il nostro collega con due o tre borracce. Eh sì, perché dobbiamo bere oggi, dobbiamo bere. Fa troppo caldo, fa troppo caldo.
1: Un saluto a Gaetano che è appena arrivato. Guadagnot, Gaetano.
2: Buongiorno Maurizio, volevo fare tanti auguri all'amico mio Ciulicchio della Suglia e dedicargli la sua canzone preferita, Vagabondo, gliela metti per piacere, grazie Maurizio.
3: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano la squadra di Vagno e Angela che vi parla. Oggi voglio riproporre se c'è uno sceicco, un ricco in ascolto che ci può salvare la nostra Mariangela. Mariangela non vuole venire più in campagna a lavorare, vuole fare un'altra vita, si vuole realizzare diversamente, la campagna non è per lei. Quindi se è in ascolto qualcuno che è disposto a prendersi Mariangela, che ben venga, chiama Radio Puglia così ci mettiamo in contatto. Comunque oggi voglio dedicare alla squadra la canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. Buona giornata.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Gigi della squadra di Ciccio Noi Cattaro. Saluti ad Assunta la Vicera ed Enza. Ciao Enza, ti voglio bene.
0: Gli altri vocali li ascoltiamo più tardi perché ci dobbiamo fermare un attimino per un pochettino di pubblicità, però nel frattempo nel fuori onda cerco di raccogliere altri vocali che possono arrivare alla nostra messaggeria. Il numero WhatsApp di Radio Puglia è il 3 3 3 1 6 6 5 7 5 7.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Dal 10 al 13 luglio, 17ª edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: cattiva.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare un amico mio albanese da noi quattro, Miri Ciuku, e voleva dire come in una pig, perché un padrone è povero.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Gigi della squadra di Ciccio Noi Cattaro. Saluti ad Assunta la Vicera ed Enza. Ciao Enza!

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Patrizia e volevo salutare il mio amico Angelo Shorlakiang.
1: Dol vagabond.
2: Bam bam, bambina.
3: L'almanacco del giorno.
4: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la Bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta Direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
3: Le frasi del cinema.
4: Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
3: Proverbio del giorno.
5: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 ed eccoci pronti con l'appuntamento dell'oroscopo della giornata di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Nella vostra professione otterrete risultati ammirevoli grazie alla dialettica fluida e all'attenzione che dedicate ai dettagli. Nel pomeriggio vi godrete la compagnia di amici divertenti. Toro, non badate alle parole pronunciate da un vostro caro, prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Ponete rimedio ad una vicenda che con il passare del tempo invece di semplificarsi si ingarbuglia sempre più. Gemelli, grazie alle stelle favorevoli, uno sport portato avanti con continuità potrebbe cominciare a darvi grandi soddisfazioni. Grazie invece a un risoluto out-out, una situazione verrà finalmente affrontata e risolta a vostro vantaggio. Cancro, le stelle oggi sembrano non favorire l'economia e non facilitano nemmeno le relazioni con colleghi e capi, dunque meglio limitare le vostre pretese. In serata ricaricate le energie consumate oggi a causa soprattutto di un familiare che esige ogni giorno troppa attenzione. Leone, se con il partner dovete chiarire delle incomprensioni e fugare dei malintesi, cogliete questo momento favorevole. Le stelle di oggi sul lavoro vi ispireranno le idee giuste per portare acqua al vostro mulino. Vergine, nella vostra attività non permettete che la smania di arrivare al successo cancelli la sensibilità verso gli altri, fino a spingervi a dubitare e sospettare di tutti. Evitate persone poco realistiche e prendete decisioni basandovi su dati di fatto e non su vaghe impressioni. Bilancia, oggi stelle avverse, vi toccherà constatare che nonostante la buona volontà non tutte le ciambelle riescono con il buco. Se un superiore dovesse sottolinearvi un errore, non prendetevela, nel rimediare ve la caverete più che bene. Scorpione, i disegni astrali odierni vi consentiranno di impegnarvi in quelle questioni pratiche che normalmente vi piacciono poco e preferite delegare. In giornata in famiglia dimostrerete di saper camminare sulle vostre gambe. Sagittario, sul lavoro anziché puntare su stridenti e antipatiche competizioni, privilegiate una vantaggiosa e piacevole integrazione di idee e competenze. Le stelle vi spronano a realizzare una relazione d'amore stabile e rassicurante. Capricorno, sarete già di prima mattina più ricettivi e più creativi del solito e potrete fidarvi anche del vostro intuito. Lasciate che chi vi è accanto stravolga con fantasia la vostra consueta necessità di programmare tutto. Acquario, nel pomeriggio non fatevi saltare la mosca al naso se un amico modifica un progetto all'ultimo minuto spiazzandovi. Farete invece colpo sulla persona amata con un dono inaspettato. Pesci, siete in cerca di occupazione? Sfruttate il vostro ben noto intuito che vi aiuterà a proporvi nel modo migliore. Chi è in coppia neutralizzerà i pensieri negativi e troverà rassicuranti punti di contatto con il partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
11: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
14: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
15: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
16: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Attenzione, attenzione, sto per leggere dei messaggi. Partiamo da un messaggio delle 8 di un'ora fa. C'è Carmela che saluta Aurelia. Non sappiamo di dove sono, però. Poi c'è Antonella della squadra di Vagno che dice: visto che oggi è venerdì, vorrei ascoltare la canzone di Ligabue. Venerdì, abbiamo ascoltato questa. Il meglio deve ancora venire. Beh, dai, il prossimo venerdì. Saluta tutta la squadra, in particolar modo Angela, che oggi non c'è. Un bacio a te, cara Antonella. Altro saluto. Leggo come ha scritto questo ragazzo, credo. Per favore, porgi i miei saluti ai miei meravigliosi cugini Mastroianni in Castelnuovo della Daunia, dalla tua cugina Giusy, che si trova in Inghilterra.

0: Poi c'è Daniele che saluta Gianfranco, il presidente di San Michele di Bari.
1: Buongiorno Radio Puglia. Maurizio, bentornato.
2: Grazie.
1: Volevo fare una dedica a Enza, che è stata molto brava a passare il caffè stamattina. E se mi fai un favore, mi metti la canzone Dichi Dichi Dichi Dichi Dichi.
0: Poi c'è qualcuno che dice a Lello, il responsabile, che il venerdì lo statino deve essere di meno.
3: Danny, il mio messaggio non è letto, per favore leggilo.
0: Adesso l'ho letto. Saluto anche Luciano da Padova. Poi c'è Tony di Rutigliano che vuole dare a una nostra, alla loro collega Anna... Ad oggi non si capisce niente, non si capisce niente, non si capisce niente, non si capisce. Vabbè, è un messaggio che arriva dall'azienda Racemos, poi facciamo una traduzione. C'è bisogno di tempo.
4: Buongiorno Radio Puglia, ma gli etenani cosa sono? Fratelli, sorelle, nipoti?
0: E dopo questo dubbio esistenziale direi di passare ai ricordi del cuore subito dopo la pubblicità, e alle 9.30 invece parte Spazio Mattina. Oggi in voce dovrebbe esserci la zia Tea, la zia, dalle 9.30 in Spazio Mattina.
5: A Radio Puglia sono le ore 9.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Com'è romantica la pioggia?
10: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
16: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: A New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud. A scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
13: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
14: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
15: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

mentre vanno in onda i ricordi del cuore. Leggiamo dei saluti. Allora, abbiamo tradotto il messaggio che arriva dall'azienda Racemus, perché Tony da Rutigliano fa tanti auguri alla collega Anna, che abbiamo sentito poco fa in diretta su Radio Puglia. Le abbiamo fatto gli auguri attraverso il telefono. Tony di Rutigliano dice ad Anna: la ciambella quando la fai, Anna? Poi c'è qualcuno che saluta Antonio, Globo e Pasquale e dire loro: mani all'uva! Lui e Michele saluta tutte le campagne rutiglianesi.

0: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Lago Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Pubblico di Radio Puglia, che abbia inizio spazio mattina. Buon Dio a tutti. Iniziamo con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
11: Spazio mattina. Spazio mattina, il tuo spazio da protagonista.
12: L'almanacco del giorno.
13: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
14: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
13: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
15: Accadde oggi.
13: Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la Bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta Direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali digitali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
15: Chi è nato oggi?
16: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
17: Le frasi del cinema.
18: Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
19: Proverbio del giorno.
20: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
21: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
22: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 ed eccoci pronti con l'appuntamento dell'oroscopo della giornata di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
23: Nella vostra professione otterrete risultati ammirevoli grazie alla dialettica fluida e all'attenzione che dedicate ai dettagli. Nel pomeriggio vi godrete la compagnia di amici divertenti. Toro, non badate alle parole pronunciate da un vostro caro. Prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Ponete rimedio ad una vicenda che con il passare del tempo, invece di semplificarsi, si ingarbuglia sempre più. Gemelli, grazie alle stelle favorevoli, uno sport portato avanti con continuità potrebbe cominciare a darvi grandi soddisfazioni. Grazie invece a un risoluto out-out, una situazione verrà finalmente affrontata e risolta a vostro vantaggio. Cancro, le stelle oggi sembrano non favorire l'economia e non facilitano nemmeno le relazioni con colleghi e capi, dunque meglio limitare le vostre pretese. In serata ricaricate le energie consumate oggi a causa soprattutto di un familiare che esige ogni giorno troppa attenzione. Leone, se con il partner dovete chiarire delle incomprensioni e fugare dei malintesi, cogliete questo momento favorevole. Le stelle di oggi sul lavoro vi ispireranno le idee giuste per portare acqua al vostro mulino. Vergine, nella vostra attività non permettete che la smania di arrivare al successo cancelli la sensibilità verso gli altri, fino a spingervi a dubitare e sospettare di tutti. Evitate persone poco realistiche e prendete decisioni basandovi su dati di fatto e non su vaghe impressioni. Bilancia, oggi stelle avverse, vi toccherà constatare che nonostante la buona volontà non tutte le ciambelle riescono con il buco. Se un superiore dovesse sottolinearvi un errore, non prendetevela, nel rimediare ve la caverete più che bene. Scorpione, i disegni astrali odierni vi consentiranno di impegnarvi in quelle questioni pratiche che normalmente vi piacciono poco e preferite delegare. In giornata in famiglia dimostrerete di saper camminare sulle vostre gambe. Sagittario, sul lavoro anziché puntare su stridenti e antipatiche competizioni, privilegiate una vantaggiosa e piacevole integrazione di idee e competenze. Le stelle vi spronano a realizzare una relazione d'amore stabile e rassicurante. Capricorno, sarete già di prima mattina più ricettivi e più creativi del solito e potrete fidarvi anche del vostro intuito. Lasciate che chi vi è accanto stravolga con fantasia la vostra consueta necessità di programmare tutto. Acquario, nel pomeriggio non fatevi saltare la mosca al naso se un amico modifica un progetto all'ultimo minuto spiazzandovi. Farete invece colpo sulla persona amata con un dono inaspettato. Pesci, siete in cerca di occupazione? Sfruttate il vostro ben noto intuito, che vi aiuterà a proporvi nel modo migliore. Chi è in coppia neutralizzerà i pensieri negativi e troverà rassicuranti punti di contatto con il partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
24: Buondì Radio Puglia, vorrei fare gli auguri al mio titolare dell'azienda, Antonio Sanitate. Auguri, andò, da Miro.
25: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Pasquale, non abbassare le mani, Pasquale! Buongiorno Radio Puglia, sono Giovanni da Rutigliano, un augurio a Paolo che ha venduto l'uva.
26: Sì, pronto?
27: Ciao amore mio, ciao Danny dal Basico, ti voglio bene!
26: Beh dai, sarà un bel weekend, sicuramente.
27: Ma non lo so, no, come... sai come i segreti?

0: Ciao Ivan!
1: Ciao amore!
0: Ah, yeah.
2: Radio Puglia

Saluto anche Giuseppe dal San Paolo, che non vede l'ora di ascoltare le novità di questo venerdì su Radio Puglia, le novità suggerite da noi.

0: per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
16: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Piano Malgioglio e questa qui si intitola Amore di Contrabbando.
1: C'è musica, guagnà. Ma come si fece a non sentire questa radio? Mamma mia, complimenti a Radio Puglia.
0: Questo vocale è arrivato quando era in onda il disco degli anni 90, fine anni 90. Invece adesso stiamo ascoltando un po' di musica allegra, folcloristica, e questa è una canzone nuova, è un remix di una canzone di qualche anno fa di un calabrese. Pare che questo brano sia accompagnato anche da un ballo molto seguito, credo, dalle attempate.

anni, sono Vita da Bari, ti volevo salutare. Mi metti la canzone di Achille Lauro, una bella. Ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao.

mandano un grande saluto al papà Vincenzo. Anche questo saluto è stato fatto. Poi c'è Ada che saluta tutte le colleghe.

0: oggi parleremo anche di alcune notizie.
1: Non possiamo piacere a tutti, perché se uno piace a tutto quando nasce il cioccolato.
0: Che può anche piacere,
1: non sono nata,
0: che può anche non piacere, però io, fa parte del futuro.

0: Radapulli, buongiorno. I vocali non li mettere quando stanno le canzoni belle, per piacere, grazie, ciao.
1: Buongiorno Radapuglia, e come disse Mone Margorsi, anche oggi ce la faremo.
2: Gaetano Guadagnò.

0: Potete mettere una canzone di Vasco giusto per iniziare la giornata oggi? Una bella allegra, tipo The Wind, tipo Se ti potessi dire. Grazie. E poi potete chiamare a Nicola?
1: Sì, ne va bene, fra poco facciamo altre telefonate ai festeggiati, a chi oggi compie gli anni.
2: Sono Radio Puglia, sono Rebecca, voglio fare gli auguri a mia madre per il suo compleanno e voglio dedicarle Vacci Piano di Emma Marrone.
3: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti a Donato, mio nipote. Donato, ma saluti a tutti i chieni di merda in zacca dietro. Un particolare per il mio amico Rino, che anche oggi mi ha dato il panzerotto. Sei bellissimo, Rino.
4: Buongiorno Danny, vorrei fare un saluto all'amico Augusto del bar Belvedere di Carbonara Mezzalere. E un saluto a tutti voi.
1: Qualcuno vorrebbe mandare un vocale attraverso Radio Puglia. Basta memorizzare questo numero, numero WhatsApp di Radio Puglia, il 333-166-5757.
5: Buongiorno Radio Puglia, siamo Ilaria e Gianni da Monopoli. Vogliamo salutare Valentino,

0: pronto? Pronto, sono Danny. Pronto? Danny? Sì? Ciao Danny. Allora, io so che tu oggi compi gli anni, vero?
1: Sì, sì.
0: Allora, ok, benissimo. Però non sappiamo il tuo nome. Ah sì, Nicola, sei Nicola, sei Nicola?
1: Sì.
0: Ah, sei di Adelphia.
1: Sì.
0: Allora, sei tu. Sei tu. Ah, no, un'altra verifica. Per caso tua moglie vuole l'asciugatrice e purtroppo non c'è tempo e modo di comprarla?
1: Sì.
0: Sei tu?
1: Sono io.
0: C'è posta per te. Ti fanno gli auguri delle persone.
1: Che... Ho capito già chi è il personaggio.
0: Indovina con chi è il. La
1: no, è meglio non indovinare, perché quella è meglio non nominarla come persona, perché altrimenti succedono le sventure.
0: Ma no, è il tuo compleanno, sono 40 o sbaglio?
1: 40.

0: che ti ha detto di chiamarmi.
1: Perché? Che ti ha fatto stamattina?
0: No, no.
1: Niente, così.
0: Niente. È solo un grande amico, bravissimo.
1: Sì, si capisce che vi state sfottendo, sì. Come si suol dire dalle parti nostre. Allora, Nicola, io pensavo a una cosa, che tu oggi compi gli anni, sono pure tondi, anche l'anniversario di matrimonio, quindi perché? Perché non facciamo una festa grande? Oh no, no, non solo il compleanno.
0: Beh, stasera sì, per forza.
1: Ecco, dove? Sentiamo, dove?
0: Beh, non so, penso... qualche locale, penso locale, dalle parti di Monopoli.
1: Che se ne devono fare della pizza, della... una festa grande, sì. Primi, due primi.
0: Addirittura.
1: Se la ricevimenti.
0: Vabbè, l'ho fatto l'anno scorso, mo pur quest'anno.
1: Ah, perché giustamente era il matrimonio quello era il matrimonio.
0: Vabbè,
1: io dico un evento, un piccolo evento, magari accompagnato anche dalla musica, l'intrattenimento di Radio Puglia, perché sappi che, no, caro Nicola, sappi che Radio Puglia offre anche servizio festa.
0: Ma pure all'ultimo momento.
1: Facciamo il possibile, all'ultimo momento non so cosa ti può capitare.
0: Beh, se riusciamo a organizzare qualcosa veloce, prima maggio, si può fare, dai.
1: Vediamo cosa si può fare. Ovviamente ne parliamo in privato nel caso. I contatti sono su internet. Qualora tu fossi interessato,
0: certo,
1: puoi tranquillamente contattarci. Beh, Nicola, divertati!
0: Grazie mille, grazie gentilissimi.
1: Auguri ancora, ciao!
0: Ciao,
1: auguri anche
0: ciao
1: a tua moglie!
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio, ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: Massimo e Nicla dall'Albania, Tirana. Un abbraccio.
1: Buongiorno Radio Puglia.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo dedicare la canzone Bella Bionda a mia figlia Gabriella che oggi compie 28 anni. Ciao Gabriella, ti vogliamo bene, tanti auguri da tutti noi, un bacio da mamma e dalla nonna.
3: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
4: Ciao main.
3: Beh, oggi siamo a Milano qua, Ma... facciamo ascoltiamo Radio Puglia pure qua. Con 35 gradi già ci stanno mo. Si muore. Mamma mia, non vedo l'ora di tornare a casa. Un abbraccio, Mattia.
5: Gaetano, vai a prendere i ghiaccioli, vai. Che cazzo stai a fare?
6: Radio Puglia, ma ce la fai ascoltare questa canzone Dick Dick che stai sempre parlando, Ce la fai ascoltare gentilmente, grazie.
7: Buongiorno, saluti Maurizio, Radio Puglia. Qua mandiamo un gran auguri di buon compleanno alla nostra collega di lavoro Lella di Casa Massima, da tutti i suoi compagni.
4: Sì, pronto Radio Puglia? Buongiorno a lei, con chi parlo? Non si sente.
8: Eh?
4: Ah, mo sento, dimmi.
8: La canzone c'è WhatsApp a posto, domandate una canzone.
4: Pure tu vuoi sentire la canzone?
8: Una canzone pop.
4: Ah, pop, come si chiama?
8: Vedi c'è WhatsApp, vedi?
4: Ma vedo.
9: Buongiorno Radio Puglia, sempre Ilario da Monopoli. Abbiamo dimenticato di salutare il direttore dei lavori, il grande Giacomo Altobello. Ciao zio Gino!
10: Sono Gaetano, sto venendo a portarti Calippo.

Ciao da Parigi, un saluto, un abbraccio fortissimo a Giulia e a mia figlia e a Lorenzo.

0: Non c'è nessuno che fa dei reclami sulla musica? Possibili?
1: Buongiorno. Saluto tutta la squadra di Mimuna e in particolare mio cugino Franco Utezziet, quello che sta in Catania.
2: Ehi, buongiorno, Rona Mulia! Però di emergenza! E però di previsto! Abbiamo dato un chiamare previsto!
3: Buongiorno Radio Puglia, qui Tirana, Massimo e Nicoletta, si sta da Dio, ci sono 23 gradi e si sta finendo.

0: buongiorno Radio Puglia, salutami Angelo di Adelfia, da Nico da Stoccarda.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare a mia sorella Molfetta Rosa, un grande abbraccio e un bacione, anche a voi un saluto da Giovanni Allegretta, un saluto dalla Germania, vi sento ogni giorno, mi fate venire la voglia di venire giù in Puglia, un bacio, un abbraccio a tutti, grazie, ciao.
2: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57 333 166 57 57 e ti ascolteranno in diretta.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
13: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
12: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
13: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
12: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto agli amici di Noci, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno, saluto a tutta la squadra di Mimona e in particolare mio cugino Franco Utezit, quello che sta in Catania.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto ad Angelo D'Adelfia, da Tonio Biker, e gli voglio dire a

a prima mattina vi avevo promesso ci fosse stata Tea alla conduzione di Spazio Mattina, però purtroppo non può esserci, forse ci viene a trovare perché è indaffarata con la manifestazione del Libro Possibile, perché noi siamo lì. Noi di Radio Puglia siamo al Libro Possibile fino a domenica per ascoltare le interviste che faremo agli scrittori. Tra l'altro, noi di Radio Puglia, oltre ad essere lì a Polignano, saremo anche qui nello studio 1 di Radio Puglia per ascoltare il Libro Possibile, appunto, il collegamento che avremo con il

0: Vorrei ricambiare il saluto di Tonio Biker. Tonio, ci sto pensando. Quasi quasi a luna andiamo a casa. E si pensa poi a lunedì.
1: C'è Giusy da Bedford, Regno Unito, che ascolta Radio Puglia attraverso l'applicazione che anche tu potresti scaricare se non hai modo di ascoltare Radio Puglia dalla classica radio. Giusy da Bedford che fa? Saluta i suoi meravigliosi cugini della famiglia Mastroianni in Castelnuovo della Daunia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pietra per me.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
8: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: Radio Puglia.
13: Radio Puglia.
12: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
14: Era un po'

0: Buongiorno Radio Puglia, volevamo fare un saluto a Giulio, il pennacchio di Matera, che stasera si deve andare a sorseggiare il Campari sulla terrazza panoramica Matera, da parte di Antonio e Giovanni Cobra. Ciao!
1: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: È bella l'estate, Danny, è bella l'estate, è bella l'estate.
1: Sì, anche fino a un certo punto. Il weekend si preannuncia rovente, ragazze e ragazzi all'ascolto. I bollettini meteo confermano l'arrivo di una nuova ondata di caldo africano, con picchi che toccheranno i 39 gradi nelle aree interne della regione. Sai cos'è? Che il caldo, troppo caldo, caldo in eccesso, causa dei disagi anche fisici, anche sul punto di vista della salute. Per esempio, io ho delle irritazioni vicino alla caviglia. Quando fa troppo caldo, diventa tutto rosso, mi gratto ed esce un po' di sangue. Oppure c'è chi ha gonfiore alla gamba o al piede. Parliamo di persone che ormai forse hanno superato i 30 gradi.

0: un artista che non ha mai collaborato con alcun cantante o band. Chi sarà mai?
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: A scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una quotazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
12: Leonardo, prendi pillola pressione.
13: Dalla monna alla nonna Lisa.
12: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
13: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
12: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
14: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
12: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
13: Sì, bella te.
15: Io giallo, tu gialli.
12: Gialliamo!
16: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor, birrificio Birra Nova.

Amiche e amici di Radio Puglia, attention, attention, alert! Perché fra poco arriva il jukebox.

Immagino che molti di voi ormai stanno prendendo l'abitudine ad utilizzare l'intelligenza artificiale, le AI, con ChatGPT, con Gemini, con altre AI che sono molto utili per accorciare i tempi, per anche trovare delle soluzioni. E fra poco vi parlerò delle frasi più digitate in queste piattaforme dell'intelligenza artificiale. Sono frasi molto molto ma molto curiose. Ascolteremo più tardi, mentre fra poco, intorno alle 11, mancano solo 5 minuti alle 11, arriva il jukebox, momento in cui puoi indicare il titolo della canzone da ascoltare su Radio Puglia. Però attenzione, perché è possibile richiedere il brano

0: Una baciata del 2014 di Romeo Santos, Eres Mia.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: Ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Attenzione, attenzione, però la richiesta musicale non può essere vecchissima. Attenzione. Accettiamo la tua richiesta musicale a patto che sia una canzone del nuovo millennio, del 2000, quindi dal 2000 fino ad oggi. Puoi indicare il titolo al 333 166 5757.

0: pubblico di Radio Puglia, c'è ancora la possibilità di ascoltare un brano su Radio Puglia se indichi il titolo di una canzone del nuovo millennio attraverso WhatsApp al 333 166 5757. Avete altri 5 minuti di tempo da adesso, eh?
1: Ciao Danny, allora potresti mettere Summer Wave in Summertime dei Simple Minds? Questa è un po' vecchiotta, dai, però è bellissima, mettila.
0: Ah, lo so, infatti. Bisognerebbe rispettare il tema, la tematica di questo jukebox.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Lucia da Putignano. Buongiorno Danny, vorrei ascoltare il brano di Sirena Brancare, A mio paese.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.

Fra poco vi parlerò delle frasi più digitate su internet negli ultimi anni e nelle ultime settimane. Intanto continuiamo con la musica, quella chiesta da voi durante il jukebox. Adesso tocca a un po' di musica rock. System of a Down, Toxicity.

Questa è Radio Puglia, per Radio Puglia. Siamo in diretta con Spazio Mattina. Poi c'è la diretta pomeridiana alle 15, giusto? Sì, dalle 15 alle 18. Alla conduzione di Pomeriggio On Air ci sarà Giulia. Poi alle 18 c'è la Ranking Song, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Puglia.

0: ripeto gli appuntamenti in diretta su Radio Puglia nel pomeriggio e anche durante la sera, perché eccezionalmente fino a domenica dalle 9 di sera c'è la diretta Radio Puglia, sì, in collegamento con Polignano a Mare per il libro Possibile. Credo ci sarà anche questa sera Arianna per collegarsi con Polignano a Mare, perché ci sarà Tea, la zia Giulia e altri speaker a raccontare quello che accade al libro Possibile questa sera. La diretta di stasera parte alle 9 fino a credo più o meno mezzanotte. Prima c'è però la ranking song alle 18, la classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, mentre dalle 15 alle 18 pomeriggio Nair con la conduzione di Giulia. Allora, sì, mi dicono dalla regia di chiamare il signor Leonardo. Leonardo di Fasano, ci sei? L'importante è che ci ascolti, Leonardo. Sì, perché hanno mosso una polemica riguardo il tuo suggerimento musicale. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Puglia.
0: Beh,
1: volevo solamente capire come si fa a proporre una canzone rock simile. Caro Leonardo di Fasano, è molto estrema questa canzone. Non va bene, tu fai scappare tutti gli ascoltatori di Radio Puglia,
0: E poi che dice poi?
1: Radio Puglia,
0: ecco.
1: Gentilmente una richiesta rock.
0: Ecco,
1: degli vai. Europe.
0: È lo stesso.
1: Rock me now.
0: Rock me now.
1: Grazie.
0: Va bene. Lui è Andrea da Bari. Che diciamo ad Andrea, Leonardo?
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
11: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
12: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
13: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
14: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
13: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
14: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro

0: mediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
0: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro

riflettono più o meno i grandi eventi in corso come i mondiali, no? Per esempio c'è la frase che scrivono in tanti: calendario mondiali 2026, oppure date concerti del determinato artista, oppure scrivono in tantissimi come proteggere

invece se guardiamo gli ultimi tempi, gli ultimi anni, gli ultimi mesi, le frasi più digitate su internet, no? Tutti, su tutti i motori di ricerca, sono queste. Perché il cielo è blu? Come fare lo screenshot su eccetera eccetera? Come dimagrire velocemente? Oppure cosa cucinare stasera? Oppure perché i gatti fanno le fusa? Invece io ho scritto perché

0: E negli ultimi anni molti stanno prendendo l'abitudine di scrivere nell'intelligenza artificiale, non in quelle piattaforme di AI, di AI, di intelligenza artificiale, invece di scrivere nei motori di ricerca. Quindi il modo di cercare, fare una ricerca, è cambiato drasticamente. Pertanto ci sono anche le frasi più comuni che scriviamo con l'intelligenza artificiale. Per esempio, va molto questa frase: scrivi una mail formale per eccetera eccetera, oppure crea un testo di una canzone in stile sì. infatti qui su Radio Puglia stiamo ricevendo molte richieste musicali di canzoni autoprodotte anche da comuni mortali, cioè persone che non capiscono nulla di musica, cioè che non scrivono la musica, non la compongono, non la suonano nemmeno. Oppure un'altra frase è a livello informatico, per chi lavora con l'informatica, è questa: migliora questo codice.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Sceglie e Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: e a mezzogiorno giochiamo. Che dite? Vi va? Parliamo di una tradizione, murgiana. C'è un termine particolare che molti non conoscono, però veniva usato una volta quando i contadini si trovavano a lavorare la terra. Però dai, più tardi staremo a sentire qual è la domanda e chi sarà colui che sa tutto. Il tuttologo, il vincitore del quiz in diretta telefonica alle 12. Per partecipare bisogna necessariamente telefonare, quindi basta chiamare, comporre questo numero 080 496 85 41. Intanto previsioni del tempo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia.
3: Tempo stabile, assolato nelle prossime ore sull'Italia del Sud per la presenza dell'anticiclone, anche tra Puglia e Basilicata. Sole protagonista, qualche isolato e breve temporale di calore del pomeriggio solo sui monti. Tra l'altro sono delle giornate calde con temperature più o meno attorno ai 30 gradi al mare, ma appena ci spostiamo un attimo sull'interna anche fino a 35-36 gradi. La giornata di domani sarà sempre soleggiata con cielo sereno, poco nuvoloso, brevi temporali di calore del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Radio Puglia.

guys, how are you? Sì, sto parlando in inglese perché ci sono molti turisti all'ascolto di Radio Puglia. How are you? Hi guys! Allora, now, wait here, because più tardi c'è il quiz in diretta telefonica. Attenzione, attenzione, perché il quiz sarà un modo per farvi da guida turistica. È come se fossimo nella Murgia, quindi passeggiando per la Murgia pugliese, e vi facessi vedere un accumulo di pietre. Questo accumulo di pietre, vi facessi vedere questa cosa tra le campagne, tra i muretti a secco. Però vi spiego meglio dopo la pubblicità. Chissà se qualcuno, sicuramente un pugliese, saprà rispondermi esattamente alla domandina.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
10: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
1: Stai senza pensiero.

Siete pronti? Sta per arrivare il quiz per conoscere meglio la Puglia. Segniamo questo numero perché vi serve per giocare con noi allo 080 496 85 41. Arriviamo dopo questa musica.

siamo, ci siamo. Perfetto. Mi hanno consegnato la domanda. Ok. Ok, perfetto. Allora, se ti dicessi cos'è quel monumentale cumulo di pietre a secco che in Puglia fungeva da tomba, vedetta o raccoglitore d'acqua, cosa risponderesti? Si risponde al telefono, ragazzi e ragazzi all'ascolto, chi se ne intende di campagna, di Murgia, di tradizioni, dell'antichità. Può rispondere adesso allo 080 496 85 41. Pertanto è possibile solo effettuare una classica chiamata per partecipare al quiz in diretta telefonica con Radio Puglia. Allora, amiche e amici all'ascolto, avete mai visto nelle campagne accumuli di pietra calcarea attorno a grandi alberi come querce, fragne e così via? Questi accumuli di pietre hanno un nome e risalgono all'età del bronzo. Pensa un po', stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa. Migliaia di anni fa, avanti Cristo! All'epoca, che facevano? Lavoravano la terra e uscivano tante pietre. E queste pietre li accumulavano in una zona che solitamente era dove si trovava un albero, su una collina soprattutto, anche doveva essere anche in una zona molto alta, perché questa zona veniva usata anche come vedetta, no? Per comunicare con altri antenati lontani, molto lontani. E pare che questi accumuli di pietre all'epoca servivano anche per raccogliere l'umidità, no? L'umidità, l'acqua, perché nella nostra Murgia, non so se lo sapete, non ci sono chissà che fiumi, fiumi

0: Attoli. No, niente. E allora, per raccogliere un po' di acqua, gli antenati facevano così. Pertanto ripeto la domanda: cos'è quel monumentale cumulo di pietre a secco che in Puglia fungeva da tomba, vedetta o raccoglitore d'acqua? Eh sì, infatti hanno scoperto anche hanno rinvenuto qualcuno, cioè delle ossa di qualcuno che l'hanno custodito lì. Quindi fungeva anche da cimitero. Abbiamo qualcuno in diretta che risponde alla domanda. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Sì, sono Michele da Napoli.
0: Ah, un attimo solo, non sentiamo bene la tua voce, cerchiamo di migliorare la qualità. Pronto, ci sei?
1: Sì.
0: Benissimo, ti chiediamo di abbassare il volume della radio, grazie. Così ti sentiamo meglio. Bene, puoi ripetere il nome?
1: Sì, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele. Allora, hai mai visto questi accumuli?
1: Deve essere una specchia.
0: Una specchia, ok. Benissimo. Ho scritto specchia. Secondo il nostro amico Michele di Monopoli, questi accumuli di pietre venivano usate per i motivi che ho detto prima e si chiamano specchie. Sarà esatta la risposta? Il nostro Michele da Monopoli ha perso o ha vinto? Ha risposto specchie? Il notaio ci dice che la sua risposta è esatta! Si chiamano specchie! Bravissimo! Come fai a saperlo, Michele?
1: Sono un ricercatore, ecco perché.
0: Ah, ok. Beh, sai, è importante anche conoscere queste cose, perché noi le vediamo e ci chiediamo che forse arriverà anche un tempo che ci serviranno queste specchie. anche perché Einstein sosteneva che ritorneremo all'età della pietra. Aiuto. chissà. Si chiamano specchie. Complimenti Michele, ti meriti una bella canzone, dai. Da sentire subito su Radio Puglia, te la godi questa canzone su Radio Puglia quando sei in macchina?
1: Sì, sono in macchina.
0: Abbiamo indovinato, Michele, cosa preferisci?
1: Quello che ritenete, va bene lo stesso.
0: No, sicuramente c'è un artista, una band che ti piace
1: tanto. Assolutamente, va
0: è
1: bene.
0: Vero, va bene. Allora andiamo in Salento con i Sud Sound System. Grazie Michele!
1: Di nuovo, buona giornata.
0: A te.
2: Radio Puglia.
0: Turisti, avete sentito? Cosa facevamo un tempo noi pugliesi?

0: specchie. Ce lo dice anche un'amica.
1: La specchia di Pozzo Stramazzo.
0: Ah, putignano sarà. Ah. E ci sono anche tante specchie in quel di Rutigliano. Ci sono le specchie di Torre Tanga, che io non ho mai visto.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Com'è romantica la pioggia.
10: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.
14: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Ieri, giovedì 9 luglio, ci sono state le targhe Tenco, sono state proprio annunciate le targhe Tenco, che saranno 5 o 6, miglior album in assoluto, miglior album in dialetto, miglior album opera prima, miglior album di interprete e migliore canzone singola. Ah, c'è anche miglior album a progetto. E la notizia interessante per noi pugliesi è che Caparezza ha vinto il premio Tenco come miglior album in assoluto, il suo nuovo album Orbit Orbit. Che cos'è il premio Tenco, Target Tenco? È la kermesse della canzone d'autore.

0: Simple Minds 1980. Con questo brano degli anni 80 siamo arrivati al termine di Spazio Mattina. Io, Danny e Sofia vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, soprattutto con i programmi di Radio Puglia che continuano fino a stasera. La prima e prossima diretta è quella di Pomeriggio On Air dalle 15 alle 18 con la conduzione vocale di Giulia. Poi alle 18 c'è la Ranking Song, nonché la classifica delle canzoni più gettonate di questa settimana su Radio Puglia. Va in onda dalle 18 alle 19 e poi più o meno dalle 21 va in onda il collegamento con Polignano a Mare per il libro Possibile.
1: Song, la Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione.
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
5: Sì, bellette.
7: Io giallo, tu gialli.
4: Gialliamo!
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
14: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
15: Io pistacchio caffè e doppia panna.
16: Per me soia naturale e doppia panna.
17: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
18: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
19: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villani.
3: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
4: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
3: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Radio Puglia.
6: Tempo stabile, assolato nelle prossime ore sull'Italia del sud per la presenza dell'anticiclone, anche tra Puglia e Basilicata. Sole protagonista, qualche isolato e breve temporale di calore del pomeriggio solo sui monti. Tra l'altro sono delle giornate calde con temperature più o meno attorno ai 30 gradi al mare, ma appena ci spostiamo un attimo sull'interno anche fino a 35-36 gradi. La giornata di domani sarà sempre soleggiata con cielo sereno, poco nuvoloso, brevi temporali di calore del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa!
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
3: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
10: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: Radio Puglia.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparchi Spazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la Bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta Direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
0: Le frasi del cinema.
1: Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
0: Proverbio del giorno.
2: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto. Eccoci al 10 luglio 2026 ed eccoci pronti. Appuntamento dell'oroscopo della giornata di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Nella vostra professione otterrete risultati ammirevoli grazie alla dialettica fluida e all'attenzione che dedicate ai dettagli. Nel pomeriggio vi godrete la compagnia di amici divertenti. Toro, non badate alle parole pronunciate da un vostro caro. Prendete invece in considerazione i fatti e la sua condotta quotidiana. Ponete rimedio ad una vicenda che con il passare del tempo, invece di semplificarsi, si ingarbuglia sempre più. Gemelli, grazie alle stelle favorevoli, uno sport portato avanti con continuità potrebbe cominciare a darvi grandi soddisfazioni. Grazie invece a un risoluto out-out, una situazione verrà finalmente affrontata e risolta a vostro vantaggio. Cancro, le stelle oggi sembrano non favorire l'economia e non facilitano nemmeno le relazioni con colleghi e capi, dunque meglio limitare le vostre pretese. In serata ricaricate le energie consumate oggi a causa soprattutto di un familiare che esige ogni giorno troppa attenzione. Leone, se con il partner dovete chiarire delle incomprensioni e fugare dei malintesi, cogliete questo momento favorevole. Le stelle di oggi sul lavoro vi ispireranno le idee giuste per portare acqua al vostro mulino. Vergine, nella vostra attività non permettete che la smania di arrivare al successo cancelli la sensibilità verso gli altri, fino a spingervi a dubitare e sospettare di tutti. Evitate persone poco realistiche e prendete decisioni basandovi su dati di fatto e non su vaghe impressioni. Bilancia, oggi stelle avverse, vi toccherà constatare che nonostante la buona volontà non tutte le ciambelle riescono con il buco. Se un superiore dovesse sottolinearvi un errore, non prendetevela, nel rimediare ve la caverete più che bene. Scorpione, i disegni astrali odierni vi consentiranno di impegnarvi in quelle questioni pratiche che normalmente vi piacciono poco e preferite delegare. In giornata, in famiglia, dimostrerete di saper camminare sulle vostre gambe. Sagittario, sul lavoro, anziché puntare su stridenti e antipatiche competizioni, privilegiate una vantaggiosa e piacevole integrazione di idee e competenze. Le stelle vi spronano a realizzare una relazione d'amore stabile e rassicurante. Capricorno, sarete già di prima mattina più ricettivi e più creativi del solito e potrete fidarvi anche del vostro intuito. Lasciate che chi vi è accanto stravolga con fantasia la vostra consueta necessità di programmare tutto. Acquario, nel pomeriggio non fatevi saltare la mosca al naso se un amico modifica un progetto all'ultimo minuto spiazzandovi. Farete invece colpo sulla persona amata con un dono inaspettato. Pesci, siete in cerca di occupazione? Sfruttate il vostro ben noto intuito che vi aiuterà a proporvi nel modo migliore. Chi è in coppia neutralizzerà i pensieri negativi e troverà rassicuranti punti di contatto con il partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Radio Puglia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine. Ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia.
3: Tempo stabile e assolato nelle prossime ore sull'Italia del Sud per la presenza dell'anticiclone, anche tra Puglia e Basilicata. Sole protagonista, qualche isolato e breve temporale di calore del pomeriggio solo sui monti. Tra l'altro sono delle giornate calde con temperature più o meno attorno ai 30 gradi al mare, ma appena ci spostiamo un attimo sull'interno è anche fino a 35-36 gradi. La giornata di domani sarà sempre soleggiata con cielo sereno, poco nuvoloso, brevi temporali di calore del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto con comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
6: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
5: Leonardo, prendi pillola pressione.
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta. Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 10 luglio 2026. È il 191esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Felicita e Santa Silvana.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Michelangelo. Il nome è composto da Michele e Angelo e significa forza e longevità. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 luglio del 1976, la fuoriuscita di una nube di diossina dall'azienda Icmesa investe la bassa Brianza e in particolare la cittadina di Seveso. Gli effetti disastrosi sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica a livello europeo, portò alla creazione della cosiddetta direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l'ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l'incidente è all'ottavo posto fra i peggiori disastri ambientali della storia, mentre il sito americano CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 luglio ricordiamo Jack LaMotta, alias Toro Scatenato, Michele Serra, Luciano Moggi.
1: Le frasi del cinema. Ero un guerriero che aveva sognato di poter portare la pace, ma prima o poi ti devi svegliare. Dal film Avatar.
0: Proverbio del giorno.
2: La casa dell'amico non è mai lontana. Proverbio del Benin.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.

il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

0: pietra per me.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Sceglie e Trani.

E se li volete ascoltare dal vivo, questa sera alla Fiera del Levante i Modà fanno tappa qui in Puglia insieme a Bianca Azzei. Buon pomeriggio a voi, 10 luglio, sono le 15:20, Giulia e Danny, per voi Radio Puglia.

0: sdraiare.
1: Sento la metà però. Mi fai sentire la notte di miracolo, la sera di miracolo di Gino Paoli?
2: Io crepeo.
3: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

omaggio dello stadio San Nicola che ha fatto a Igor Protti proprio dalla voce di Max Pezzali lo scorso 5 luglio, perché il 19 giugno scorso è scomparso Igor Protti, questo calciatore del Bari, molto molto amato dai tifosi baresi, e questa sera ne parleremo. Questa sera ne parleremo proprio al Libro Possibile, insieme all'autore del libro Bari ti amo, parola di Zar, che è proprio scritto da Michele Salomone, un giornalista e anche cronista, e stasera

0: Ogni altro mondo.
1: Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono le caldacine? Il caldo. Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camis, calzit, pantaloncini. Boh. E ci è. Ciao, man.

0: un ballo di gruppo.
1: Però all'ascolto ti piace, sì.
0: E come, vedi? Proprio da finestrini aperti, giusto? Come dicevi prima. Avete abbassato i finestrini delle vostre auto?
1: Non accendiamo l'aria che non serve, perché poi il contrasto è troppo.
0: Già vi vedo, col gomito di fuori che poi vi si abbronza solo quello sinistro. Io vado sempre così, lo sai, Danny. C'ho sempre il gomito sinistro più abbronzato di quello destro, giustamente. Quanti come me?
1: Ci metti il braccio sopra.
0: Sì, capito, così, come una camionista. Ma mi ci vedi a me come a guidare come una camionista?
1: Sai cos'è? Il braccio esposto verso fuori ti distende, ti rilassa.
0: Certo.
1: Sai che significa alzare il braccio?
0: Ma io voglio sapere quanto sono rilassati invece i nostri ascoltatori. Fatecelo sapere. 333-166-5757. Ragazzi, stiamo aspettando i vostri messaggi. Sono già tanti, devo dire. Abbiamo già alcuni saluti, alcuni vocali. Già Danny li ha mandati.
1: Tutto fra poco. Altri messaggi fra poco.
0: Abbiamo un pomeriggio caldo, caliente.
1: Caldissimo, perché non finisce il pomeriggio. Nel senso che, come se fosse sempre pomeriggio, sempre lavorare. Ah, nel senso che.
0: Siamo sempre qua.
1: Pomeriggio, sì, la stessa cosa. Perché saremo presenti al Libro Possibile stasera.
0: Anche questa sera.
1: Dunque,
0: per la
1: nemmeno il tempo di smontare. Nemmeno il tempo di smontare,
0: vedi,
1: da qua,
0: vedi,
1: si va al Libro Possibile.
0: Subito lì, per la terza serata consecutiva saremo lì. Questa sera intervisteremo altri scrittori molto interessanti, ma non svegliamo niente.
1: Però sono curioso di sapere, nella tua preparazione da giornalista, qual è la domanda che ti piace di
0: più? Ad esempio, no, stasera intervisterò un famoso matematico. Come andavi? Tu quanto prendevi matematica, Danny?
1: Io non me la ricordo nemmeno, giuro che non me la ricordo. Ma non ricordo nemmeno un compito.
0: Era quella che si diceva.
1: Nessuna emozione quando c'è matematica.
0: Vabbè, ricorda che la matematica non è un'opinione.

0: e Danny in regia. State con noi.
1: Radio Puglia.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
12: Leonardo, prendi pillola pressione!
13: Dalla monna alla nonna Lisa.
12: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
13: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
12: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
14: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
12: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
13: Sì.

0: Questa bella canzone mononota starà presente nella scaletta domani sera, caro Danny, perché domani devi sapere che Elio e le Storie Tese saranno presenti alla Fiera del Levante insieme a quell'altro pazzo di Tony Pitoni. Insomma, ci sarà da divertirsi. Allora, cominciamo con i saluti. Arcangelo, poi c'è Angela da Modugno, Michele da Putignano. Cominciamo un po' con i vostri saluti e le vostre dediche che cercheremo di accontentare, ma intanto ascoltiamoci questo pezzo, Tony Pitoni.
1: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

0: regia questo pomeriggio mi dà anche la possibilità di fare una breve lezione sulla storia della musica e del cinema italiano. Grazie Danny. La grande collaborazione di Ennio Morricone, del maestro Ennio Morricone, l'estasi dell'oro insieme al grandissimo regista Sergio Leone, insomma tutti i film western che ci hanno accompagnato, no? Certo, non nella nostra infanzia, perché eravamo molto, anzi non eravamo ancora nati nel 1966, però sicuramente hanno segnato un'epoca insieme anche a quella vostra. Quindi raccontateci un po' negli anni 60, ragazzi, che cosa accadeva, ma le estati com'erano? Com'erano queste estati degli anni 60? Io immagino di questi abiti colorati, queste feste, è vero? E anche tutte quelle piccole conquiste dei giovani, anche perché eravamo, come dire, già alle soglie degli anni 70. Quindi oggi, dai, parliamo un po' di questo, vi va?
1: Pigliate ci te pare, ci vuete squesi, però non te pigliare una donna riccia, con ricci e ricci tetti, issa ti incanta, però dopo due mesi olette chianta. No, no, no, no, no. C'hanno per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa, te imbriglia, ci te sbriglia.

0: cagioni un capriccio, la donna riccia non la vogliono.
1: Allora, Danny, adesso veramente vengo lì e ti tolgo. Ti tolgo il mixer, ti tolgo il mixer. Insomma, stavo facendo una lezione di storia della musica. Adesso tu così te ne esci con. Bravo, 1963. Adesso già ci siamo, bravo. Ascoltiamo questo bellissimo pezzo.
2: Perdonami, mi inchino.

siamo ritornati in diretta, sono le 15 e 58 minuti e io mi sto chiedendo da quando sono arrivata qui in studio a Radio Puglia, ma che cosa c'era in quel caffè, Danny, che ti sei preso? Che cosa c'era?

0: adesso.
1: Ciao, sono Mayra. Vi sto ascoltando adesso e oggi è il compleanno della mia mamma, che si chiama Veronica, e oggi gli vorrei mettere la sua canzone preferita, cioè la canzone Una storia importante di Eros Ramazzotti. La potete mettere, grazie.
2: Ma che bella vocina, Mayra, ma certo, accontenteremo anche la tua richiesta e facciamo anche noi gli auguri alla tua mamma, Veronica.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

e sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia. Tanti, tantissimi turisti qui in arrivo in Puglia in queste ore. E allora questa è Radio Puglia, siete in diretta, siamo in diretta insieme a me, Giulia e Danny in regia. E Radio Puglia vi fa ascoltare sempre anche nuove, nuovissime novità, come quella che sta per arrivare degli U2.

Per chi si fosse collegato solamente adesso, Radio Puglia, siete in diretta qui dagli studi di, siamo in diretta dagli studi di Castellana Grotte, sempre con voi, con buona musica e alcune notizie. Ma

0: tantissimi ospiti, però subito dopo di noi, dopo me e Dani, alle ore 18 ci sarà anche la Ranking Song e poi direttamente tutti al Libro Possibile. E questa meravigliosa canzone è una dedica per il compleanno di Veronica.
1: Ciao, sono Mayra. Vi sto ascoltando adesso e oggi è il compleanno della mia mamma,

0: carissimo amico Fabio e poi Umberto da Modugno e Pasquale da Altamura. Siete tantissimi anche oggi pomeriggio, continuate a scriverci al 333-166-5757.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: pietra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a

0: Relax. Solo per un periodo limitato, sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28. AD Relax, la qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

Ed è ufficialmente aperto, è stato battezzato il Giubileo di Vasco, attesissimo per giugno 2027. Pensate, in soli 30 minuti sono stati venduti 550.000 biglietti. E se anche tu sei fra i fortunati che sono riusciti già ad acquistarlo, ce lo puoi far sapere, contattaci al 333-166-5757. Torniamo invece in Puglia, nella nostra cara e amata Puglia, perché, ecco, già le note lo annunciano, c'è Serena Brancale che l'altra sera insieme a Tiziano Ferro ha incantato lo stadio San Nicola.

questa sera al libro possibile non solo interviste, talk e presentazioni di libri, ma anche laboratori per bambini. Ebbene sì, perché Tunoe porta in Italia la serie a fumetti dell'amatissima Spugna SpongeBob e quindi ci saranno tante attività per giocare con quiz, disegni e molto altro, età a partire dai 7 anni, quindi dalle 17:30 in poi. Se vi trovate già a Polignano a Mare, magari siete in macchina, ci state ascoltando, fate un salto, loro saranno alla biblioteca di

0: be something you wish.
1: Danny, ma ce li hai tutte? Ma stasera stai proprio sul pezzo.
2: Sì, sì, ho una collezione infinita. Penso un po' che nel conto non c'ho più una lira.
1: Sì.
2: A comprare CD.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: esotica, muove su cuerpo natural, su mirada ipnotica.
1: E io vi immagino con un bel cocktail fruttato che vi state rilassando magari in spiaggia, chissà, chissà, sogniamo, è vero Danny, eh? Beati voi in questo caldo e afoso pomeriggio, però noi in realtà qui ci dissetiamo, sapete come, grazie ai vostri messaggi, alla vostra vicinanza, perché ci dimostrate sempre tantissimo, tantissimo affetto. Ieri sera ci sono giunti davvero tantissimi complimenti, messaggi, vocali, messaggi vocali, quindi continuate perché è benzina per noi. Radio Puglia in diretta, sempre per voi fino alle 18.

vacanze pugliesi, non romane, o anche insomma nella Basilicata, insomma nel sud Italia, vi sia mai capitato di andare a dormire, alloggiare in un hotel a forma di cane, oppure un hotel costruito interamente di ghiaccio? Questi sono solo alcuni degli alloggi particolari che si trovano nel mondo. Per esempio questo qui a forma di cane, no? Si trova in un villaggio degli Stati Uniti. Ora io spero che per colazione non vi diano anche i croccantini, però si spera. Invece questo Ice Hotel ha anche una cappella, un bar, e si trova invece in Svezia.

0: Ma voi lo paghereste e quindi lo mangereste un gelato che costa 95 euro? Dai, vediamo un po'. Eh sì, questo accade a Ruvo di Puglia, quindi fate attenzione, ma ne parliamo fra pochissimo,
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Leonardo, prendi pillola a pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa!
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
9: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì, bella te.
12: Io giallo, tu gialli.
9: Gialliamo!
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
14: BMW Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: questo gelato da 95 euro si chiama Scettro del Re e lo fa la gelateria Mocambo di Ruvo di Puglia. Ora non stiamo facendo pubblicità, ma è proprio al centro di una polemica. Il gelato però, ecco, diciamo come viene preparato, perché costa così tanto. Allora, viene preparato con zafferano iraniano in pistilli, che è una delle spezie più pregiate e costose al mondo, rifinito, sentite un po', con una foglia d'oro a 24 carati, edibile. E per completare, poi insomma, c'è anche la panna fresca, i pistacchi di Bronte Dop. Beh, insomma, un bel gelato. Danny, hai presente quel gelato che mi dovevi offrire? Là dobbiamo andare. Vabbè, però, mo, allora, spieghiamo perché è finita al centro delle polemiche. Perché Briatore, e pare che abbia detto che, insomma, è un po' troppo tutto questo pagare. Ma mi chiedo, non era lui quello della pizza a 14 euro? La margherita? Vabbè. Continuiamo con la musica su Radio Puglia, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Puglia.

0: nostri radioascoltatori c'è qualcuno che al Crazy Pizza di Briatore c'è stato. Ascoltiamo questo messaggio di Antonio.
1: Ari, vedi che la pizza di Briatore al Crazy Pizza di Isabel Letri costa la margherita, costa 65 euro, cara.
0: Allora, è vero, cioè nel senso che la margherita così semplice 14, però poi se sopra ci aggiungi il prosciutto pata negra arriva fino a 64 euro. Ecco, vedi, mi sono informata. Grazie Antonio!
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
3: Un viaggio a senso solo, senza...

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: È Roberto da noi Cattano, infatti ci ha mandato anche una bella foto. E bravo, bravo Roberto, lui ci ascolta tramite l'app, la nostra app, quindi anche voi potete farlo, l'app Radio Puglia, e potete ascoltarci anche dal nostro sito in streaming. E poi il 333-166-5757 è sempre il nostro numero al quale potete mandarci tutte le vostre foto, proprio per farci una grande invidia, eh.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: questo nuovissimo brano di Madonna lo ascolteremo fra poco nella nostra ranking song, quindi rimanete, restate con noi sintonizzati. E vi voglio ricordare anche gli appuntamenti di questa sera, perché noi andremo in diretta anche dalle 20.45 alle 23.45 sempre qui su Radio Puglia, perché ci saranno tutte le interviste, i vari talk direttamente da Polignano a Mare, piazza Aldo Moro, piazza Domenico Modugno. Ci saremo noi, tutta la squadra di Radio Puglia, quindi se siete in giro passate a trovarci, così ci conosciamo e possiamo finalmente incontrarci e possiamo anche spararci dei bellissimi selfie. Dai, forza forza, vi aspettiamo.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.

0: internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Ed ecco che cosa potete fare questa sera se ci raggiungete a Polignano.
1: Possiamo anche offrirti qualcosa, qualcosa.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Fest-

0: il materasso che vuoi tu.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: attrazione creativa.
1: E siamo ritornati in diretta, 17:37 minuti, oggi venerdì 10 luglio 2026, in nostra compagnia con Giulia e Danny.

0: nostra sigla della Ranking Song, che andrà poi tutta di fila alle ore 18, quindi restate con noi per ascoltare la classifica dei 20 pezzi più richiesti qui su Radio Puglia. Però adesso io voglio un po' spoilerare, caro Danny, questa nostra classifica, lo facciamo subito e partiamo, quindi state con noi perché partiamo dalla posizione numero 20, perché questa settimana alla 20ª posizione si piazza Madonna con Densenteria. Continuiamo alla 19ª, Samurai J con Flamenco Paranoia. Arti 5 si piazza alla 18ª con Swank Music. Bad Bad Bad, 17ª posizione per Shiva e Geolier. Alla 16ª, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Saliamo, Costiera Amalfitana, 15ª posizione, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. 14ª posto, Buon Vento, Giovanotti ed Alfa. Alla 13, Romantica di Ultimo. Alla 12ª posizione, Talk to You, Another. All'11ª posizione, Partenope, Serena Brancale, The Colors. Alla 10, Bresh, da Dio. Alla 9ª posizione, Noemi Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. 8ª posizione con Geolier, Un'ora. Alla 7ª, Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia. Al 6º, Dai Dai, Shakira. 5ª posizione per Magnetic, The Bausa. Alla 4ª posizione, White Girl Wasted, Anna. E ora podio. 3ª posizione, Digiti Digiti. 2ª posizione, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E 1ª posizione, no, non lo diciamo, la dovete ascoltare, state con noi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
0: E grazie a tutti voi per essere stati qui con noi ad ascoltarci, a farci compagnia. Noi torniamo domani puntuali, domani mattina, con Spazio Mattina alle 9:30 e poi con tutti gli altri appuntamenti di Radio Puglia.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
17: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: No, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
12: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
13: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
12: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato,

0: che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor Birrificio Birranova.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa sabato 25 luglio, Pio e Amedeo ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni tra Puglia e Basilicata. Weekend ancora all'insegna del sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, con clima caldo ed estivo, venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: realizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Leonardo, prendi pillola a pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: un'altra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Leonardo, prendi pillola a pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia, non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli.
2: Gialliamo!
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela previsto la prossima settimana un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
3: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni tra Puglia e Basilicata. Weekend ancora all'insegna del sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime intorno ai 32-33 gradi, con clima caldo ed estivo, venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Non possiamo piacere a tutti.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: è uno insomma, dei responsabili della library che c'è qui, è vero?
1: Sì, più che altro responsabile in questo caso del firma copie di Largo Gelso di Piazza Domenico Modugno. Ed è una gran bella cosa perché ci permette di stare in contatto con gli autori, con i lettori, è frizzante.
0: È molto bello, è vero, perché poi ecco questo contatto umano, poi Arianna lo sai, quest'anno il tema del libro possibile è proprio questo ritorno all'umanità. E
2: L'umanità,
0: quindi
2: sì.
0: questi autori che ecco, si prestano a foto e firma copie e qualcuno di loro anche cerca di rubare qualche spoiler. Ecco, abbiamo visto con alcuni degli autori, c'è cioè anche qualche fan che chiede che cosa accadrà nella prossima saga, insomma, quale sarà il prossimo tema del libro. Quindi questa atmosfera è davvero molto, molto bella. Dovete venire tutti. Arianna sta invitando i nostri
2: Certamente, anche in
0: radioascoltatori.
2: radio, sto dicendo a tutti che se non potete esserci personalmente, almeno ascoltateci, ma l'ideale sarebbe presentarsi al libro possibile, quindi assistere personalmente,
0: Va
2: perché è tutta un'altra storia.
0: bene, va bene. Va bene, va bene. E allora dai, io direi che possiamo lasciarti la linea. Va bene, così ascoltiamo anche un po' di musica. Noi intanto siamo qui e venite a
1: Ci godiamo
0: trovarci.
1: questa serata anche bellissima, perché il mare è attraentissimo, quasi quanto gli autunni.
2: Ho visto una foto che ha mandato un nostro amico e il mare lì merita, merita. Questo tramonto poi che arriva, tanta roba.
1: Spettacolo.
2: Godetevelo, mi raccomando.
0: Va bene, grazie Arianna.
2: A più tardi. Ciao, grazie, un bacio.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ah.

e iniziamo questa terza serata in collegamento con il libro possibile. Questa serata, queste serate le chiamiamo Radio Puglia è possibile, proprio in occasione appunto del libro possibile, perché Radio Puglia può fare proprio tutto. Buona serata a tutti da Arianna.

0: Radio Puglia.
1: E ancora buonasera ad Arianna, chi si è appena collegato, vi ricordo che il numero per essere in contatto con noi è 333 166 5757. Che state facendo?

Emanuele da Fasano ci scrive che lui sta rientrando da lavoro, quindi sta tornando a casa mentre ascolta Radio Puglia. E voi che cosa state facendo? Io sono qui con voi perché stasera siamo collegati per la terza serata di seguito dal Libro Possibile di Polignano a Mare. E questo momento, questo programma serale, lo abbiamo chiamato Radio Puglia è possibile. Eh sì, perché con il Libro Possibile anche Radio Puglia è possibile. Radio Puglia può fare tutto, arriviamo dappertutto. Quindi buonasera da Arianna, io sono qui con voi fino alle 23:45 e durante il corso della serata ascolteremo le interviste che arrivano direttamente dal Libro Possibile di Polignano a Mare, questa 25esima edizione molto molto importante, con un tema davvero importante che è quello di concentrarsi sull'umanità, di pensare alle cose belle che abbiamo e che stiamo purtroppo spesso dimenticando. Quindi ricordare che è molto molto importante condividere, stare con gli altri, non far finta che non ci siano le cose intorno a noi, ma essere noi i primi a fare qualcosa per migliorare il mondo, per migliorare tutto, perché tutto quello che ci accade intorno non è vero che è un problema di quello che lo sta vivendo e subendo, ma è un problema di tutti, perché quello che succede in generale è un problema sempre di tutti. Se non iniziamo a fare il primo passo non lo farà mai nessuno. Poi il tema parla anche del discorso dell'intelligenza artificiale, della tecnologia che avanza ma che non deve sostituirsi a noi, che deve essere un supporto ma non deve essere solo quello, che non dobbiamo vivere di quello e che dobbiamo imparare a stare con gli altri, perché purtroppo un po' questa cosa la stiamo perdendo, ma la condivisione, il chiacchierare, infatti il Libro Possibile nasce anche per questo, questi salotti culturali, per far sì che ci sia uno scambio di opinioni, di idee, di cultura, bellissimo. Al 333-166-5757 fatemi sapere, ma che cosa state facendo in questo momento mentre ascoltate Radio Puglia alle 21:30? Io vi auguro una bellissima serata in nostra compagnia e tra pochissimo iniziamo con le prime interviste e con il primo collegamento in diretta. Abbiamo fatto uno di saluti con Giulia ed Emanuele, parte dello staff di Radio Puglia. Tra più tardi sicuramente intervisteremo qualcuno che è lì al Libro Possibile.

0: della serata, la prima che ascolterete in diretta su Radio Puglia, direttamente dal libro possibile di Polignano a Mare. La nostra Rosangela ha intervistato Emanuele De Palma, il presidente della BCC di San Marzano, sponsor chiaramente del libro possibile, e ci spiega come mai lui supporta e sostiene il libro possibile.
1: Allora, sono con il presidente Emanuele De Palma, benvenuto innanzitutto al libro possibile.
2: Sì.
1: Volevo chiederle il motivo della sua collaborazione, il perché della collaborazione con il Libro Possibile.
2: Beh, noi collaboriamo con il Libro Possibile da ormai 10 anni, quindi ci abbiamo visto lungo. Come banca da sempre veniamo incontro, sponsorizziamo iniziative importanti che portino la cultura in giro per la nostra regione. Il Libro Possibile è sicuramente fra le iniziative che maggiormente colpiscono i nostri concittadini. La grande presenza di pubblico lo dimostra chiaramente. Quindi la cultura non soltanto a Polignano, non soltanto a Vieste, ma in tutta la Puglia. Ecco perché pur noi, essendo di un'altra provincia della Puglia, siamo vicini da sempre al Libro Possibile, perché la cultura non ha assolutamente nessun tipo di confine. Grandissima manifestazione, grandissima presenza di pubblico, ma tanti autori, tutti come al solito importanti e molto motivati.
1: Direi anche un grandissimo tema quest'anno, che ha deciso insomma di sposare in qualche modo il Libro Possibile.
2: Assolutamente.
1: Il discorso all'umanità.
2: Assolutamente, poi con quello che stiamo vivendo, ecco, in questo periodo, in questi anni purtroppo, in questi mesi ancora di più, in questi giorni, diventa sempre più attuale il Libro Possibile con il suo messaggio. Ma la dimostrazione di affetto di tutti i cittadini, ma di tutti i pugliesi a questa manifestazione è palese. Il Libro Possibile ha già 25 anni, c'è una storia alle spalle importantissima, ma c'è anche un grande futuro.
1: Perfetto, la ringrazio presidente.
2: Grazie a voi.
0: E abbiamo capito come mai il presidente della BCC di San Marzano sostiene il libro possibile, perché appunto speriamo tutti che possa donare qualcosa agli altri. E il discorso sull'umanità, il tema di quest'anno fondamentale, ed è stato poi interpretato in maniera meravigliosa la sera della prima, quindi mercoledì, quando è iniziato questo libro possibile, dall'attrice molto molto brava e molto anche conosciuta da molti di noi, Antonella Carone, pugliese Doc, insieme a Pier Cortese, che hanno duettato con voce e musica recitando il dialogo, il monologo di Charlie Chaplin, e così hanno dato il via a questo Libro Possibile 2026.

0: qualcosa di bello. Il libro possibile sarà finito, ma sicuramente a Polignano ci sarà un bel via vai con tutti questi artisti in giro, con tutta questa gente importante in giro. Ma magari una bella passeggiata a Polignano ci potrebbe far incontrare qualcuno che desideriamo incontrare da tempo. Intanto, per tutti gli appassionati di economia o per chi semplicemente vorrebbe capirne qualcosa in più, vi consigliamo il libro di Mariangela Pira. Lei è una delle partecipanti al Libro Possibile, una delle ospiti del Libro Possibile, e presenta il suo libro intitolato 24 parole per capire l'economia. Ecco, sarebbe interessante scoprirle queste 24 parole.
1: Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Mariangela Pira. Dunque, 24 parole per capire l'economia. Mi verrebbe da chiederle, me ne dica almeno una. La domanda in realtà è un'altra: perché non riusciamo a raccapezzarci in qualche modo? Ci mancano gli strumenti?
2: Ci mancano gli strumenti perché un po' queste materie vengono insegnate probabilmente non nel modo giusto. È come se noi studiassimo grammatica per 5 anni. Ho capito, bella la grammatica, ma quando è che quagliamo e leggiamo un romanzo? E così è per la matematica. Tu, matematica, formule, ma quando è che quagliamo e ci fate capire perché la facciamo? Andrebbe insegnata come dalla grammatica si passa poi alla letteratura.
1: Certo. Vogliamo dirne una di queste 24 parole?
2: Inflazione, direi, perché è la più... probabilmente quella che accadrà, e quindi inflazione, caro prezzi, visto quello che sta accadendo a Hormuz, quindi c'è meno petrolio in giro, il prezzo del petrolio costa di più, questo si riversa sulla benzina e poi sull'inflazione, sul caro prezzi che noi paghiamo.
1: Perfetto, grazie per il suo contributo al Libro Possibile.
2: Grazie a te.
0: E lei è Mariangela Pira, una delle giornaliste economiche più apprezzate, competenti e riconoscibili della televisione italiana. Lei è il volto di punta di Sky TG24 ed è riuscita in un'impresa non proprio semplice. Ha reso l'economia e la finanza, delle materie che sono spesso percepite come noiose, come pesanti, comprensibili, dinamiche e accessibili a tutti. Perciò sicuramente questo libro, 24 parole per capire l'economia, potrebbe essere utile a chi appunto vorrebbe capirne di più, perché è un mondo non proprio semplice, ma magari attraverso il suo libro possiamo scoprire qualcosa di nuovo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E andiamo avanti con l'intervista della superstar di stasera, di questa terza e penultima serata del Libro Possibile 2026. La nostra Giulia è lì insieme a Rosangela e a tutto il nostro staff per intervistare i partecipanti, gli ospiti di questo Libro Possibile. Lei è la superstar e ascoltiamo che cosa ha da dirci.
1: Ai microfoni di Radio Puglia Ethel Riley. Ciao, buonasera, benvenuta.
2: Grazie, grazie mille.
1: Allora Riley, nei tuoi romanzi spesso il lieto fine, ecco, ci hai abituato a, ecco, ai tuoi personaggi che hanno sempre delle ferite da portare, e quindi il lieto fine spesso non è cancellare queste ferite ma imparare a portarle. Quindi quanto è importante trasmettere questo messaggio?
2: È importante perché è ben evidente che nel mondo in cui stiamo oggi viene fatto passare ai giovani il messaggio che devono essere perfetti, non devono fallire, che un brutto voto a scuola è la fine del mondo, che una bocciatura è la fine del mondo, che la fine di una relazione è il dramma più grande che ci possa essere, quando in realtà sono incidenti di percorso, sono piccoli ostacoli che trovi in mezzo alla tua strada ma che non ti impediscono di arrivare a dove vuoi arrivare tu, dove sei destinato a giungere. Quindi è più il messaggio che l'imperfezione è normale, che sbagliare è normale, soffrire è normale, e le cicatrici che noi ci portiamo addosso non ci definiscono, non definiscono noi come persone rotte, ma persone che si sono rotte e che hanno riparato quella rottura, quella frattura.
1: Grazie mille, grazie davvero.
0: Sante parole quelle di Ethel Riley, sono pienamente d'accordo ed è anche un argomento, devo ammettere, che mi sta particolarmente a cuore, cioè quello di non dover sempre essere performanti, di dover sempre dare il 100%, di non dobbiamo preoccuparci se un giorno siamo a 0 e un giorno siamo a 10, se un giorno prendiamo un brutto voto a scuola, questo parliamo particolarmente ai ragazzi in questo momento, come dice Ethel Riley, è importante capire che si può prendere un brutto voto a scuola, si può avere una giornata storta, può finire una relazione, può andare male qualcosa, ma quello che conta è poi rialzarsi pian piano. Non è una tragedia, non è la fine del mondo. So che magari è difficile per qualcuno poter accettare questi traumi, questi lutti, tra virgolette, come li vogliamo chiamare, ma quello che conta è davvero riuscire poi a rialzarsi sempre e a capire che non dobbiamo essere sempre al 100%, perché possiamo crollare, dobbiamo crollare. Se non crolliamo, se non viviamo situazioni un po' bruttine, non possiamo poi essere sempre più forti e gioire di quelle poi positive.
3: Radio Puglia.

per favore sbrigati, perché la tua amica Antonella è sotto casa tua già da 15 minuti. Ti sta aspettando, dovete andare a mangiare la pizza. Sbrigati perché ti sta aspettando. E se anche tu vuoi invitare un'amica a sbrigarsi mentre si prepara e ascolta Radio Puglia, o vuoi salutare qualcuno, o vuoi scherzare con qualcuno, o vuoi semplicemente raccontarmi che cosa stai facendo in questo momento, scrivimi al 333-166-5757. Io, Arianna, sono qui per farvi compagnia in Radio Puglia. È possibile il collegamento speciale, terzo collegamento speciale di questa settimana in occasione del libro Possibile 2026, direttamente da Polignano. Radio Puglia Media Partner è lì presente per intervistare gli ospiti di questo grandissimo ed importantissimo evento, e io sono qui con voi a farvi compagnia e a condividere con voi quello che succede a qualche chilometro da qui, esattamente a Polignano a Mare, per il libro Possibile 2026, 25esima edizione.

0: soldi. Allora, buonasera, benvenuti ai microfoni di Radio Puglia, Alberto Pellai e Barbara Tamburrini. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta della età evolutiva, invece Barbara Tamburrini, psicopedagogista e scrittrice italiana. Esci da quella stanza, questo è il titolo del libro che presentate. Il ruolo dei social, quando è sempre da demonizzare, oppure c'è un momento in cui magari può essere anche utile? Chi vuole rispondere?
1: Allora, diciamo questo, i social sono nati per tenere insieme, per mettere in relazione ragazzi e ragazze che, diventati adulti, avevano frequentato le stesse scuole negli Stati Uniti e non si erano più incontrati. Quindi in origine i social sono davvero luoghi di socio-relazionalità, di incontro, di recupero di amicizie e relazioni importanti. Quello che poi è accaduto è che da questa iniziale premessa sono arrivate multinazionali delle big tech che ne hanno intuito il potenziale commerciale e li hanno trasformati in luoghi dominati dalla logica dell'algoritmo, che hanno prodotto ricchezze enormi. E in questo momento entrare in un social, soprattutto quando sei molto giovane, significa davvero entrare in una sabbia mobile, cioè qualcosa dove ti sembra di riuscire a rimanere a galla, invece vieni risucchiato all'interno. E tra l'altro i contenuti più ostili e divisivi sono quelli più premiati dalla logica dell'algoritmo, e quindi c'è anche un tema molto forte di sviluppo di norme sociali molto aggressive, molto ostili, per cui la critica molto forte, per cui gli stessi governi stanno generando leggi regolamentative soprattutto sull'età minima di accesso al mondo dei social, ci stanno dicendo che i social, ahimè, oggi sono un ambiente tossico.
0: Grazie. E invece quanto è difficile scardinare questa tendenza nei giovani? Quindi che cosa possiamo consigliare anche alle tante famiglie che ci ascoltano e ai giovani che ascoltano Radio Puglia?
2: Direi che per tutti gli educatori, cioè per tutti noi adulti che abbiamo un ruolo educativo, dobbiamo fare un po' da garanti delle regole, soprattutto in una situazione come quella attuale, dove non ci sono ancora norme di Stato che tutelino soprattutto l'infanzia. Il dato di realtà è che bambini molto piccoli di 8, 9, 10 anni passano quotidianamente 2 o 3 ore scrollando TikTok e frequentando social che non sono assolutamente pensati per loro, dove si confrontano con contenuti che sono molto uncinanti e che catturano la loro attenzione e tengono per molte ore del giorno in qualche modo un po' in trappola tutte la loro curiosità e la loro voglia di esplorare. Ecco, è importante per noi adulti, per tutte le famiglie, riuscire a stabilire regole chiare. Quindi i pediatri, la Società Italiana di Pediatria ha preso una posizione molto chiara dicendo di ritardare il possesso di uno smartphone ad uso personale fino ai 13 anni, e questo effettivamente consente già di arginare, perché molti social hanno come limite proprio i 13 anni, no? Per l'età di accesso, ma sappiamo bene che così non avviene, così come la pornografia che è vietata ai minori di 18 anni, ma sono moltissimi i ragazzi di 10, 11, 12 anni che accedono a siti pornografici. Quindi un rimedio, ecco, per noi, per un consiglio che la raccomandazione che i pediatri fanno è ritardare fino ai 13 anni il possesso di un device connesso e fino ai 16 anni la possibilità di accendere un profilo social. Quindi noi genitori dobbiamo intuire che questa non è una limitazione delle possibilità per chi sta crescendo, ma è semplicemente una tutela che permette di stare nel mondo seguendo un principio di fase specificità.
0: Va bene, grazie mille, grazie a voi.
2: Grazie,
0: arrivederci.
2: Grazie, saluti.
3: Ecco, quindi il consiglio che danno gli esperti è quello di utilizzare, cioè di mettere in atto delle regole. Difficile tante volte, purtroppo, perché non sono genitore, ma immagino che non sia facile educare, non sia facile trovare sempre la strada giusta, però sicuramente i social, diciamo, pecca, diciamo, del dare sempre spesso il telefono, di darlo troppo presto, ecco, può essere magari risolta cercando di limitare i tempi, di tardarli un po', ecco. E quindi, come consigliano loro, magari non darlo prima dei 13 anni. Ripeto, difficile, capisco bene, però immagino che questo consiglio potrebbe essere utile. Infatti, nel mondo ci sono dei divieti, in Australia, ad esempio, in Cina ci sono dei tempi per poter dare il telefono, dei limiti di tempo per poter dare il telefono ai ragazzi, e stanno arrivando anche in Europa leggi che vietano i social ai minori di 16 anni. Questo accadrà in Francia, in Spagna, nel Regno Unito, in Danimarca, Austria, Germania. Ci sono degli accordi affinché si possano restringere i tempi per far sì che i ragazzi utilizzino i social. Chissà se anche in Italia arriverà tutto questo, ma intanto cerchiamo di fare del nostro meglio per mettere delle regole, appunto, dei limiti.
4: Radio Puglia.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: sabato, fiore di maggio. Andiamo avanti con le interviste che arrivano direttamente dal libro possibile di Polignano a Mare.
1: Buonasera, benvenuti ai microfoni di Radio Puglia, Angelo Tanese e Vito Montanaro. Angelo Tanese, direttore generale Agenas, e Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione e Benessere Regione Puglia. Buonasera e benvenuti.
2: Buonasera.
1: La prima domanda che pongo a voi, poi ecco, ve la potete alternare, in che modo la telemedicina accorcia i tempi e le distanze e soprattutto poi quanto il lato umano in questo viene un po' a perdersi? Quindi questa domanda ve la potete alternare.
2: Beh, la telemedicina è una grande possibilità, non sostituisce il rapporto tra il medico e il paziente, anzi, diciamo, lo arricchisce, perché consente di seguire meglio le persone quando ad esempio devono avere soltanto un monitoraggio, un consulto, una visita a distanza. È una possibilità che per noi oggi è fondamentale, soprattutto le persone che vivono magari nei piccoli paesi o nei centri e si devono spostare. Invece di far spostare le persone, facciamo spostare i dati. In fondo quello che già succede normalmente, no? Oggi una persona di 90 anni può parlare con il proprio nipotino vive dall'altra parte del mondo, e perché non può fare anche una visita con il medico? Credo che sia una possibilità che dobbiamo integrare, non per sostituire quello che facciamo, ma per fare meglio il servizio sanitario.
1: E il lato umano invece, quindi, come viene garantito?
3: La relazione tra medico e assistito si accorcia in termini di tempi e anche in termini di rapporto umano. La possibilità di parlare con più frequenza con il tuo medico sicuramente ti agevola, ti mette nella condizione di vivere la tua cronicità, di vivere la tua patologia con più tranquillità. Ecco, ti senti più sicuro di poter contattare il tuo medico in qualsiasi momento con gli strumenti che oggi sono utilizzati, come diceva Angelo, per mettere in relazione il nonno e un nipote che magari vive dall'altra parte del mondo.
1: Ed è quella cura di cui abbiamo bisogno. Grazie mille, grazie a voi.
0: Beh, effettivamente questa tecnologia non è che proprio la dobbiamo buttare via, eh? Ho fatto anche la rima senza volerlo, perché alla fine anche adesso, no? Tanti dottori, tanti medici di ogni genere interagiscono molto di più con i propri pazienti attraverso il telefono, attraverso WhatsApp, e tante volte, certo, io sono dell'idea che quando c'è un problema è chiaro che va visto personalmente, però magari un semplice consiglio che prima non si poteva ottenere magari attraverso un messaggio, ma attraverso una chiamata, adesso è un po' più semplice da questo punto di vista. Quindi dai, non è proprio tutto sbagliato quello che il nuovo mondo ci sta portando.

0: Allora, ai microfoni di Radio Puglia, Felici Pochi, buonasera, benvenuti ragazzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, adesso uno ciascuno, i vostri nomi, vai.
2: Riccardo Pedicone.
3: Benedetta Barone.
4: E Simone Vero.
0: Ma benvenuti ragazzi. Allora, Felici Pochi, iniziamo così. Chi è che di voi tre mi risponde sulla nascita di questo nome, che ha delle radici shakespeariane, io adoro. Chi è che mi risponde su questo?
2: Ma guarda, in realtà nasce dalla lettura collettiva e dall'amore che abbiamo soprattutto per Elsa Morante, la ballata dei Felici Pochi del mondo salvato i ragazzini. Siamo tre ragazzi molto giovani, di età molto varia, dimostriamo, ecco, la giovane età, con la speranza di dimostrarla costantemente, perché la gioventù è qualcosa che risiede dentro di noi e non è di certo una cosa estetica, e ci piaceva moltissimo dar l'idea che un gruppo che si riuniva a parlare di letteratura era possibile, ed era possibile soprattutto al di fuori delle videocamere, anche al di fuori dei social, ma era possibile anche nella quotidianità. E quindi Il mondo salvato i ragazzini di Elsa Morante, ecco, da manifesto.
0: E come scegliete i vostri ospiti, anche i vostri libri, insomma?
3: Diciamo che siamo tre accaniti lettori e quindi inevitabilmente diciamo che il podcast non è che un proseguo di ciò che siamo abituati a fare individualmente, ma anche collettivamente, perché poi noi ci siamo conosciuti all'interno di un'associazione culturale, un'associazione culturale abbastanza tipica perché ha come perno il dialogo, dei dialoghi appunto corali intorno a un tema che non ha niente di politico, ma è un tema, direi, veramente una quasi categorie metafisiche vere e proprie. E quindi noi ci siamo conosciuti così e abbiamo sempre parlato di libri in modo piuttosto verticale, quindi portare queste cose all'interno del podcast, all'interno delle puntate, significa in fondo proseguire una conversazione che, per quanto ci riguarda, avviene continuamente anche nel privato.
0: È bellissimo. E invece, per quanto riguarda, ecco, spesso si dice, no, che i giovani non siano un po' disincantati, no, dalla letteratura, o comunque da tutto ciò che è la cultura. Invece voi, che avete un seguito così ampio, così enorme, vi siete scontrati con quale fetta?
4: Ma a parte che una grande parte di questo progetto è vedere che c'è una realtà corrispondente, come diceva Riccardo, noi non nasciamo per stare nella nostra solitudine social distaccata dal mondo. Noi ci siamo conosciuti in un ambiente reale, quindi crediamo che esistano degli ambienti reali. Secondo me è proprio la cosa con cui ci siamo scontrati, o quantomeno con cui mi sono scontrata io, era la solitudine che c'era prima di trovare da un lato un gruppo, un gruppo un po' impossessato di uno spirito comune, di uno spirito di ricerca, ma semplicemente anche della voglia di trovarsi per parlare insieme, per creare insieme, e dall'altra parte un discorso che ci riguarda, perché in un modo o nell'altro, anche parlando di cose totalmente metafisiche, come diceva Benedetta prima, o esplorando, proprio strettamente dei libri, di storie che non sono le nostre, di storie che non ci riguardano, siamo comunque sempre stati in grado di trovare delle cose che ci intercettavano e che ci facevano molto risuonare.
0: Beh, mi sembra che sia una bella sfida che avete sicuramente vinto. Allora, adesso in coro un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia. Vai.
2: Allora, un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia.
0: Grazie.
3: Buona serata.
5: Ciao. E loro sono Simone Vero, Benedetta Barone e Riccardo Pedicone. Sono i fondatori di questo podcast letterario e culturale italiano indipendente intitolato Felici Pochi. È molto noto ed è stato lanciato a maggio 2025 ed è diventato subitissimo uno dei più seguiti e discussi nel settore.

0: E siamo ancora collegati con il libro possibile 2026 direttamente da Polignano. Giulia ha un ospite per noi.
1: Siamo, vediamo un po'. No, questo è il massimo. Ecco, mi sconfitto, vedi? Ok, così.
0: Eccoci, ci siamo.
1: Allora, siamo in diretta con Arianna e un'altra Arianna, perché qui
0: Oh,
1: nel
0: che
1: centro di
0: piacere!
1: Castellana Grotte. Siamo in diretta su Radio Puglia con la nostra speaker Arianna.
0: Ciao
1: Siamo
0: Arianna, piacere.
1: Arianna Porcelli, Safono, scrittrice, attrice comica e tanto altro. Arianna, allora, stasera hai presentato questo libro, ma l'ironia può ancora essere l'unica arma per difendere il proprio dissenso? Ah, ci sono anche le Molotov, però costa un po' meno, magari se vogliamo dare dei prezzi adesso non possiamo essere specifici, però è così, purché venga consentita, no? Perché non ci si abitui a questa malvagia abitudine adesso di dire questo non si può dire, questa cosa qui proprio non devi ridere, no. E a proposito di questo, ora, ai radioascoltatori possiamo dire qualcosa di politicamente scorretto proprio così in diretta? I pugliesi non sono italiani.
2: No,
1: mi
2: sembra
1: perfetto. Vabbè, Arianna ride, ma domani.
0: Rido, rido. Meglio ridere. Non solo per
1: Vabbè,
0: malosa,
1: Arianna,
0: per
1: hai scoperto
0: fortuna.
1: di avere poi degli antenati di Bisceglie, lo dicevo questa sera su mio palco, e sono molto curiosa perché il cognome Porcelli è piuttosto diffuso.
0: Ma infatti io conosco una ragazza Porcelli, esatto, è di Molfetta, quindi siamo da quelle parti.
1: Siamo cugini,
2: Chissà
1: Molfetta,
2: che se mi
1: Bisceglie.
2: somiglia?
0: No, è
1: Stamattina
0: bionda,
1: lo
0: è
1: diciamo.
0: completamente diversa.
1: È bionda. Ma non si sa mai, sai che poi i padri. Vabbè. Allora, Arianna, altra cosa, no, sì, un'ultima cosa, però mia personale. Allora, io ho sposato un ingegnere, quanto è grande? Ah, ti vedo ancora in piedi, quindi direi tutto a posto, vuol dire che hai imparato il segreto per no? Maneggiarlo, cioè dirgli.
2: Esatto. No, vabbè, hai ragione,
1: ah, così non
2: esatto.
1: Ma loro
2: funzionano,
1: funzionano, cioè non vivono, funzionano, cioè almeno è questo.
2: Questa è la grandissima virtù che loro hanno, il problema è che poi non fanno il cazzo in maniera molto
1: inenarrabile. Ma chiudiamo qui questa nostra diretta. Grazie, Arianna. Grazie.
0: Fantastica.
1: Arianna Porcelli Safono. Un saluto ai nostri radioascoltatori, visto che non sono pugliesi, che non sono italiani.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao ancora, ciao Arianna.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. Grazie Arianna,
2: anche
1: per qualsiasi
2: te.
1: parietto. Grazie.
3: Una volta.

0: Beh sì, la comicità le appartiene proprio. Infatti ci ha regalato pochissimi minuti di ironia bellissima. Lei era Arianna Porcelli Safonov, una delle voci più taglienti, intelligenti e dissacranti della satira e del monologismo italiano contemporaneo. Lei è una scrittrice, una performer e autrice e ha ridefinito il concetto di stand-up comedy al femminile in Italia, portando sul palco una comicità colta, cinica, dal lessico ricchissimo e priva di finti buonismi. L'ha intervistata per noi Giulia, il nostro staff è al Libro Possibile 2026 a Polignano per intervistare tutte le persone che si affacciano a questo evento importantissimo. Abbiamo ascoltato le parole e soprattutto l'ironia di Arianna Porcelli Safonov. Intanto andiamo avanti con la musica.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
0: 23:03, altri 45 minuti insieme di questa serata speciale.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: E arriva un'intervista anche del nostro sindaco di Castellana Grotte. Domicili Berti, presente al Libro Possibile, e lo intervista per Radio Puglia la nostra Rosangela.
1: Possibile 2026, sono in compagnia di Domenico Liberti, il sindaco della nostra Castellana Grotte. Innanzitutto benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: A rappresentanza di questa collaborazione che si ripete nel tempo, ormai mi dicevi da 10 anni, collaborazione delle grotte di Castellana per l'appunto a supporto del Libro Possibile.
2: Sì, questa è stata una felice intuizione quando all'epoca ho avuto l'onore di presiedere la società Grotti Castellana con Rossella Santore e Gianluca L'Olivo. Ovviamente ideammo questo format chiamato Episodi, che erano 3 eventi che si tenevano nella caverna della Grave delle Grotte di Castellana e che aprivano il libro, no? Nel senso che qualche mese prima lanciavamo il libro con questa rassegna, dove abbiamo ospitato dal premio Nobel per la pace Shirin Ebadie, a Umberto Galimberti, a Cacciari, a Jonathan Coe, Simonetta Niel-Orbi. Insomma, abbiamo portato degli autori veramente importanti. E poi ora, in questi anni, le grotte hanno rinnovato questa partnership dove anche gli autori del libro, quelli che lo desiderano, ogni giorno raggiungono le grotte di Castellana, facciamo visitare questa meraviglia. Questo sempre nell'ottica della fattiva collaborazione, perché poi il segreto è far rete sul territorio,
1: certo,
2: è presentare il territorio, ognuno con le proprie ricchezze, ognuno con le proprie bellezze, perché poi la crescita parte da questa iniziativa.
1: Io non posso non chiederti, Domi, un saluto per i castellanesi e per Radio Puglia.
2: Assolutamente, siamo a Polignano a mare, ma i castellanesi lo sanno che Castellana è sempre nel cuore.
1: Grazie.
0: Grazie Domi, grazie mille, grazie al nostro sindaco di Castellana Grotte e grazie a lui e a tutti i componenti delle grotte di Castellana e non solo per la collaborazione, perché collaborare è fondamentale, poi collaborare soprattutto ad eventi di un certo spessore come il Libro Possibile è una cosa davvero davvero importante che ci rende orgogliosi, quindi grazie alle grotte di Castellana che collaborano con il Libro Possibile e ci fanno sentire soddisfatti, orgogliosi e fieri di essere castellanesi.

0: E arriva un'altra intervista. Oh,
1: sì, siamo qui con Ivan Capelli.
0: Buonasera.
1: Siamo sempre in diretta.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera.
1: Su Radio Puglia. Allora, Ivan Capelli, ex pilota automobilistico e telecronista sportivo. Allora, io per te ho una domanda. Insomma, sono una grande appassionata di Formula 1 perché mio figlio, di soli 8 anni, è davvero un fan sfegatato. Allora, questa domanda in realtà gliela fa mio figlio.
2: Sì, okay.
1: Allora, tu che sei cresciuto in una Formula 1 dove si arrivava al vertice dopo anni di gavetta nelle formule minori, no? E quindi molta esperienza sul campo. Oggi che vediamo un fenomeno come Kimi Antonelli, di soli 18 anni, in corsa, quindi con una gavetta in realtà fatta sui simulatori, no? E anche poi con anni di academy alle spalle. In realtà questo che cosa comporta? Che le tappe vengono sbucciate, oppure in realtà proprio questo è il futuro della Formula 1?
2: Beh, sicuramente è cambiato la Formula 1, sono cambiate le modalità, si è accorciata, diciamo così, l'età del pilota. Io sono arrivato in Formula 1 quando avevo 24 anni in maniera stabile. Oggi ho un 18enne che inizia a 8 anni, quando aveva iniziato a 14, dopo i suoi 10 anni di apprendistato nelle varie formule, è già pronto per la Formula 1. La si vive in maniera diversa, si fanno migliaia di chilometri al simulatore nelle varie formule prima di riuscire a metterci il sedere sopra. Il pilota comune oggi, giovane, prima di debuttare fa 7.000-8.000 chilometri, quindi sa tutto quello che c'è e che avviene all'interno dell'abitacolo, deve soltanto sentire la velocità, ma questa la sente, l'ha costruita, l'ha percepita e la porta avanti da quando inizia nel kart, quindi è una cosa abbastanza naturale. Diverso è invece riuscire a dedicarsi in maniera... Cos'è cambiato da quando provo io? È che oggi c'è talmente tanta competizione, questo in tutte le categorie, in tutte, diciamo così, discipline sportive, ma anche nella vita normale, c'è talmente tanta competizione che devi essere dedicato al 100% su quello che vuoi fare, e lo devi fare in maniera assoluta, non puoi distrarti, puoi utilizzare tutte queste tecnologie per crescere, ma non ti puoi dare un attimo di distrazione. Max Verstappen, che ha insegnato, e probabilmente anche a Kimi, a prendere questo tipo di filosofia, vive per il motorsport. Kimi vive per il motorsport. Altri piloti che sappiamo che vivono la Formula 1 magari pensano più giustamente ad andare sulla barca in vacanza piuttosto che fare altri viaggi o altre cose. Loro invece sono attaccati al simulatore, sono sempre in evoluzione continua e la competizione si alza, l'asticella diventa sempre più alta. Per iniziare, oggi si deve iniziare veramente a 8 anni.
1: In età.
2: Assolutamente, è in età, devi trovare un bello sponsor, perché per riuscire a fare poi tutto il percorso diventa, come dire, abbastanza impegnativo.
1: Ma questi ragazzi dietro hanno una voglia di mettersi in gioco, è solo uno sport, oppure effettivamente hanno proprio fame?
2: Questa è una bella domanda, perché c'è anche qui una piccola differenza. Diversificare le cose in questo senso. Ci sono piloti che alle spalle hanno famiglie importanti, che magari riescono a dare queste economie per crescere, però li vedi che non hanno gli occhi di coloro che invece hanno la cattiveria sportiva di cui ho dentro. Mi spiego. Bortoleto, che arriva dal Brasile, per carità, sta facendo quello che gli piace, però ha lasciato un paese, ha lasciato un modo di vivere, ha lasciato quello che noi sappiamo cosa voglia dire, no? In Italia noi abbiamo capacità di capire cosa sto dicendo, la famosa saudade brasiliana, perché ti manca tutto, però è andato a vivere in Inghilterra, in un paesino dove praticamente piove probabilmente 360 giorni all'anno, dove l'unica cosa che fa è la Formula 1 e non fa altro. E quando lo vedi in macchina, quando lui parla delle prestazioni che cerca, lo vedi che ha un occhio diverso, cioè ha una determinazione diversa. Ecco, questa è la differenza,
1: quella
2: che oggi
1: luce,
2: c'è una luce particolare.
1: Va bene, grazie ad Antonio Ivan Capelli. Ivan Capelli. Un saluto ai radioascoltatori di Radio Puglia. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao,
1: ciao.
2: Ciao
1: Arianna.
0: Ciao. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Ivan, davvero.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ed è la volta di una giovanissima. Qui siamo intorno ai 23 anni. Stiamo parlando di Claire D, nome d'arte, pseudonimo letterario di una scrittrice e sceneggiatrice emergente nel panorama del romance italiano. Lei ha studiato economia aziendale, ha lavorato in un'agenzia assicurativa, scrive per passione ed è la sua valvola di sfogo sin da quando è bambina. Ed è così che ha scritto il suo primo romanzo nel 2024. Lei, ospite al Libro Possibile 2026 di Polignano a Mare, prima di salutarci, ascoltiamo quest'ultima intervista che la nostra Giulia ha fatto per Radio Puglia al Libro Possibile 2026 a Claire D.
1: E allora Claire, benvenuta, buonasera.
2: Grazie.
1: Diamo il nostro benvenuto ai microfoni di Radio Puglia a Claire D, che in realtà è uno pseudonimo. Presentati, dai.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Carola. Mi chiamo Carola, ho 25 anni e scrivo da quando ne ho 13. E diciamo che quando ho iniziato a scrivere non immaginavo di certo tutto questo, perché comunque scrivevo per sfogo su questa piattaforma Wattpad, e come tutte le mie colleghe, come anche Mary. E poi non lo so, è spuntata fuori questa opportunità perché mi hanno notato sulla piattaforma e poi mi hanno presentato la casa editrice, è piaciuto il mio libro e quindi mi hanno detto vabbè, collaboriamo.
1: Certo.
2: E io ho detto ok.
1: Certo. Senti, come ti spieghi questo genere romance, comunque fantasy, che appassiona così tanto?
2: Io penso perché vabbè, intanto con i libri la persona che va a leggere vuole evadere, quindi è sempre proprio quello il fine della lettura, e poi perché penso che con i romance ci si riesca ad avvicinare molto di più alla realtà, quindi vai a descrivere cose quotidiane che comunque legano molto le persone, cioè lo fanno molto affezionare dal libro. Quando poi si ritrovano in un personaggio, loro, cioè non lo so, vedono il libro come un figlio quasi, come una sorella, come una mamma, lo sentono molto proprio, ecco.
1: Senti, e a chi ti ispiri per i tuoi personaggi?
2: Allora, molti li invento, sono proprio inventati, io di solito mi baso sul loro passato. Sì, mi baso sul loro passato e poi da quello delineo tutto il carattere. Diciamo che difficilmente mi ispiro a qualcuno che conosco davvero. È una cosa strana in realtà, perché in realtà molte si ispirano alle persone che le circondano. Io no, io li invento totalmente e poi si scrivono da soli in realtà.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Evidentemente vengono fuori anche da una tua formazione. Che studi hai fatto?
2: Ho fatto liceo classico, quindi diciamo che mi sento molto forgiata dal liceo classico. Infatti in ogni mia storia c'è qualche spunto alla mitologia greca o latina.
1: Non
2: perché
1: è un caso,
2: sì,
1: non è un
2: caso. Sì, diciamo che la letteratura greca è proprio quella che mi ha fatto appassionare alla poesia, anche allo scrivere, all'andare sotto la superficie, quindi sì.
1: Magari ti ispiri forse proprio a uno di loro.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, è sì, vero? Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, grazie Claire, grazie davvero.
2: Grazie a lei.
1: Ci vediamo presto.
2: Grazie per l'opportunità.
1: Fai anche un bel saluto ai nostri radioascoltatori di Radio Puglia.
2: Ciao. Come chiamate? Ah, proprio. No, dico proprio gli ascoltatori. Hanno un nome. Ah,
1: no.
2: I radio. Ok, quello dicevo. Ciao radioascoltatori. Ciao Radio Puglia, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
2: Ciao.
0: E grazie a te, giovanissima. È un grande esempio per tanti ragazzi. 25 anni, scrittrice, appassionata sin da bambina. E voglio dire, non è mai. Non sappiamo mai quello che ci aspetta, ma quando poi c'è una passione dentro di noi è bellissimo che venga fuori. Perciò auguro a tutti di dar sfogo alle proprie passioni.

0: serata insieme di Radio Puglia è possibile? Con un'ultima intervista, che è quella a Marco Travaglio, che stasera ha recitato un monologo.
1: Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Marco Travaglio. Buonasera, benvenuto al Libro Possibile. Si vis bellum sparaballe, una sorta di provocazione?
2: Mi sembra uno slogan per spiegare in parole semplici questa follia del riarmo che ci viene imposto a suon di balle, e dopo dirò quali sono. E praticamente per impiccare l'economia europea e ipotecare il futuro nostro e dei nostri figli all'investire sulle guerre anziché sulla cooperazione, sul dialogo, sull'integrazione. Quindi stanno lavorando alacremente per la terza guerra mondiale, quindi io, anche ho fiato in gola, continuerò a strillare che sono dei criminali. Parlo delle classi dirigenti europee, ovviamente.
1: Io la ringrazio per il suo contributo al Libro Possibile. Grazie ancora.
0: E ringraziamo il direttore del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Ancora un ultimo brano e poi ci diamo la buonanotte.

E con questo meraviglioso e dolcissimo brano io vi do la buonanotte. Concludiamo questo programma Radio Puglia è possibile, questo terzo Radio Puglia è possibile. Saremo ancora con voi domani sera, sempre dalle 20.45 alle 23.45 circa, per l'ultima serata del Libro Possibile. Questo programma è proprio in occasione del Libro Possibile 2026 Apollignano a Mare, 25esima edizione, Radio Puglia Media Partner, e siamo lì presenti per intervistare i partecipanti a questo Libro Possibile 2026. E noi siamo poi in radio qui per rendervi partecipi e di tutto quello che succede a Apollignano a Mare. Io sono Arianna, vi saluto ancora una volta, buonanotte e a domani sera.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

tuoi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il